0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: questa è un'altra story.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno, tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Oh, like that. Play it like that.
2: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta la

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo i momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Smashing. Next.
1: Dimmi perché.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: DS Next, tutta un'altra storia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee? E mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno. E se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
2: no, nel senso là.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica. Can you feel it?
2: What up, this is Drake.
3: This is Justin Bieber.
4: This is Bebe Rexha.
2: The number one hit music station.
1: Can you feel it?
5: RDS Next.

RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. Hit music. Rompiamo le regole.

Questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: Questa è la tua musica.
1: My name is Somber. This is my song, Home Record.
2: RTS Next

0: musica migliore la trovi solo su RDS Next. Place to be.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Stanotte per te. E se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere. Anche se la vita è questo. E se

0: RDS Next
1: Weekenders.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

turn it up loud. La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, I'm Sienna Spira. This is my song, Gonna Sell. Die on the
0: show. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
1: Edoardo Cavalieri.
0: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
1: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
0: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Hi, it's Harry Styles.
2: Harry Styles.
1: And this is my new single.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

preferite? Yeah! Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Chart of the charts, trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.
3: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: These beautiful things that I've got.
1: Questa è la tua musica. Back to the end of
2: beginning. RDS Next.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Wow, portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: di SNX.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: amori.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go.
0: RDS Next. You know. Tutta un'altra storia.

0: la trovi solo su RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito.

0: nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Raccontaci le tue storie al 333-88-88-188. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Io non ho piani.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
0: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
1: Ve lo raccontiamo noi.

0: Questa è la tua musica. Ok.
1: Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Dolce.
2: Everywhere I go.
3: RDS Next.
4: I love it.

0: Dromai e vai.
1: Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
0: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
2: su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: RDS Next. I love it.

0: RDS Next.
1: Siamo Cami Bocci
2: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
1: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
2: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
1: Fino ai segreti più segreti.
2: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship,
1: il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: questa è la tua musica.
1: Hi, hi, I'm Sienna Spire. This is my song, Gonna Still. Die on the
0: ship. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Turn it up loud. La musica continua. Turn it up loud. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: live di SN Extra.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Ex, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Latino que la familia.
1: Are you ready? RDS Next, tutta un'altra storia.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. Sono sparito.

0: like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse, ma perché non lo so dove.

0: Ciao, siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio. RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: RDS Next. Momenti virali del web.
1: Decidiamo insieme quello che è trend
0: o trash.
1: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
0: su RDS Next con Isaac
1: e Turna.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: è un'altra storia.
1: Avevamo parlato due volte,

curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è la tua musica.
2: It's Sabrina Carpenter on your radio and this is my song When Did You Get High.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: questa è la tua musica. Can you
1: feel it? What up, this is Drake.
2: This is Justin Bieber.
3: This is Bebe Rexha.
1: The number one hit music station.
4: Can you feel it? RDS Next.
5: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: RDS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgio Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro Team Erbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme. Team Between!

0: RDS Next
1: Weekender.
2: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
1: e la canzone giusta con
2: Frankie
1: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impegno.

0: Questa è RDS Next.
1: I can listen all day.
2: All day.
0: La musica continua.
3: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divisi il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio. Ora che sembra tutto meglio, ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
3: Edoardo Cavalieri.
2: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
3: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
2: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

Tutto il giorno solo hits. RDS Next, tutta un'altra storia.

Non è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11

siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali, fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Questa è RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra

0: S Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation
1: per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next.

0: ma siamo bassi, pronti ad esplodere.
1: Ma non si alza sto coso, l'hanno rimpicciolito.
2: È la musica che non puoi perdere.
1: O non eravamo più abituati a stare seduti.
3: La wave del momento, solo su RDS Next.
1: Buongiorno.
0: Già siamo stati ripresi da Virginia, neanche iniziato il programma. Ma io mi stavo lamentando. Oddio,

0: scusate.
1: Ho visto la cara più bassa, guarda.
0: E che praticamente poi arrivati a un certo punto non ci siamo mai più seduti, quindi mo abbiamo ripreso sti sgabelli, ma l'hanno tipo modificati.
1: No, no, devi...
0: No, a me più di questo non sale. È il massimo. Ah, no, no, un po'. E sale, però poi c'è così. E comunque sono più bassi. Vabbè.
1: Vabbè.
0: Però bello stare seduti.
1: Meglio sì,
0: di...
1: bellissimo.
0: Cosa?
1: Intro...
0: Ok, sì ragazzi, oggi abbiamo due ospiti, ci dicono dalla regia che uno è già collegato.
1: Sì, purtroppo saranno entrambi dalla distanza, abbiamo
0: saranno
1: appreso.
0: Saranno entrambi a distanza, sì, mannaggia.
1: Peccato.
0: Proprio oggi che avevamo gli sgabelli e potevano
1: stare comodi. E che non c'è ciò, almeno stavamo un po' larghi.
0: Capi? Che è cantilene? Voilà. Ragazzi, andiamo in next, vi aspettiamo, ciao. Cioè, sì. Put your headphones in and let music begin, let's go. RDS Next. Giuli. Next. Che qua tutti vogliono l'album.
1: Ma ci sta prima Erocadeo, vero?
0: Sì. Ma siamo tornati? Non sto capendo. Non c'è la canzone. RDS Next.

0: È tornati, ragazzi. Noi lo vediamo già, no? Lo vediamo tutti o per ora è solo uno spoiler? Ah, lo vediamo tutti.
1: Lo vediamo, eccoci qua. Noi già ci stavamo parlando prima, stavamo chiedendo che purtroppo non ha potuto raggiungerci perché sta a Torino, giusto?
2: Sì,
0: sì, anzi, no, lui in sua disculpa ci ha anche confessato che lui si era offerto volontario per venire, però non è successo.
1: Vabbè, la prossima. La

0: prossima volta, la prossima volta. Tra l'altro abbiamo scoperto che stasera comunque ci vedremo al concerto di Rob. Attesissimo concerto, credo il suo primo concerto, mi sembra di aver capito.
1: Lei ha detto di sì.
0: Lei ha detto di sì, diciamo. Detto
2: di sì. Così dicono.
0: Così dicono. È bello e poi vedere, cioè, artisti che partecipano a un programma e poi ognuno porta avanti il suo percorso, come te, come Robbo, come altri ragazzi che poi passano da qua e ci raccontano ognuno il suo viaggio. Ed è bello poi partecipare attivamente alle cose che portate. Quindi bravi tutti.
1: Cioè, Rob è comunque la mia nemesi, se vogliamo, perché
0: sì.
1: Però vado a vederla per studiare il mio nemico.
0: Ah, proprio tu, proprio.
2: Per studiare gli avversari.
0: Bello, vabbè, bellissimo, bellissimo, bellissimo.
2: Bello.
0: E vabbè, però tu, tra l'altro, è uscito da pochissimo il tuo nuovo singolo che si chiama Lontano da casa.
1: Vero.
0: Che tra l'altro qui siamo
2: tutti.
0: Siamo tutti praticamente lontani da casa.
1: Perfetto, allora.
2: No, tra l'altro molto bello il pezzo perché comunque tu sei sardo, io sono sarda, e ascoltandolo mi sono ritrovata proprio tantissimo.
0: Ah, vedi.
2: Ma bellissimo, tipo mi è piaciuto molto il pezzo che diceva che nei balconi si affacciano sempre le stesse persone e che ti hanno visto crescere e fare gli sbagli, che poi anche diceva giù c'è il sole invece qua piove, quindi mi sono proprio rivista al 100%.
1: Freddo, non so come si sta a Milano, ma qua piove da una settimana.
2: No, anche qua alla pioggia fortunatamente
0: ha smesso,
2: però no, vabbè, non è che c'è freddissimo, però dai.
0: No, mo è ritornato, sono stati giorni un po' scombussolati, però mo è ritornato la normalità, che poi la normalità è comunque questa, quella roba incerta, grigia, diciamo,
2: sì. A Torino fa freddo.
1: Sì, esatto.
2: Secondo me
1: fa
2: freddo.
1: Molto freddo.
0: Torino fa freddo.
1: Beh, sì, siamo a Milano.
2: E quindi raccontaci come nasce un po' questo pezzo, cioè come mai hai scritto questo, appunto, Lontano da casa?
1: Perché ero lontano da casa,
2: da casa. Giusto.
1: Ma questo è, ragazzi. Ma in realtà l'ho scritto l'anno scorso e la domenica nelle storie su Instagram vedevo che tutti i miei amici erano con i propri parenti.
2: Ah.
1: Io no, questa cosa tra fastidio e dispiacere ho detto vabbè dai, scriviamoci un pezzo.
2: Sì, io adesso è il periodo che odio di più perché vedo tutti i miei amici già al mare.
0: Vabbè,
2: tutti
0: voi
2: sono al mare.
1: Ma tu sei al nord, tu di dove sei?
2: Io sono al nord, io sono di Olbia.
1: Ok, però noi da metà aprile in poi si va al mare.
2: Capito, cioè. Ma infatti guarda, non vedo l'ora di tornare.
1: Serata al poetto, mentre qua
2: no. Niente, a casa, al freddo.
1: E qui niente, nasce così.
0: Bello, ma c'è stato un momento preciso in cui hai realizzato cosa significasse per te essere effettivamente lontano da casa?
1: Ma sì, direi nell'ultimo anno e mezzo, perché vabbè, io mi sono trasferito nel 2023, poi ho iniziato a lavorare e quando poi lavori e vai in studio la sera, quindi fai un part time e poi la sera vai in studio, non hai proprio il tempo di prendere un volo, oltre che i soldi, prendere un volo e tornare a casa. Quindi sono stato fuori per tanti mesi e quindi là ho capito anche qual era il sacrificio un po' che stavo facendo. In realtà anche adesso non torno a casa da gennaio, per lo stesso motivo, solo che non devo più fare un part time, però.
0: Ok, cioè, almeno una cosa
2: l'abbiamo
0: tolta.
2: Levata.
1: Una l'abbiamo risolta.
2: Sì, ma poi in Sardegna è ancora più
0: è
2: complicato.
0: Cioè, non è proprio immediato arrivare.
2: Sì, a Natale. No, a Natale non mi ricordo. Comunque anch'io da un sacco che non torno a casa.
1: Siamo lì.
2: Sì, ma infatti spero di poter scendere d'estate. Cioè, sicuramente scenderò.
0: L'estate, sì.
2: Sì, però spero di poter scendere un po' più.
0: E che comunque anche economicamente non è proprio semplice.
2: Sì, beh, allora comunque siamo Sardegna. Abbastanza avvantaggiati dalla continuità territoriale.
0: Okay.
2: Però da Torino non c'è, cioè c'è da Milano e da Roma. Quindi che fanno tipo dei prezzi standard, delle tariffe standard
0: per i residenti.
2: Tipo,
1: diciamo che se prendi come ero io prima, che prendevo 850 euro al mese di pagare la città. Tornare a casa, treno, aereo, è meglio stare qua.
2: Sì, certo. Capisco benissimo.
0: Dici, meglio stare lontano da casa.
1: Sì, sai cosa?

0: Mi piace pure.
1: Me lo faccio andare bene. Che poi tu hai vissuto anche a Modena? Cioè hai vissuto Modena?
0: Io sono nato a Modena.
1: Ah, sei nato a Modena. Ah, ok.
0: Però non ho vissuto.
1: Non hai vissuto a Modena, ok. E, comunque, vabbè, hai fatto un change di posti. E quanto i posti in cui vivi realmente cambiano il tuo modo di scrivere, il tuo modo di vivere la musica? Cioè, cambiano o non cambia nulla? È indifferente?
0: Ma stare così lontani sicuramente incide, perché poi parla la malinconia, la distanza delle persone a cui tieni, anche poi i sacrifici che devi fare. Quindi cambia... cambia tanto in questo, almeno per come intendo io la scrittura, che cioè il mio approccio è: scrivo quando ho bisogno di dire qualcosa, oppure quando sento di essere, di stare, cioè non capisco come sto nel momento in cui scrivo.
1: Capisci?
0: Beh, viene fuori che sto di merda. Lo dire merda, lo devo dire.
1: È un ottimo psicologo a costo zero, direi, la scrittura, secondo me. Cioè ti autoanalizzi un
0: sì,
1: po'.
0: Sì.
2: E c'è invece, c'è un... qual è la cosa così a buffo che ti viene in mente tra le cose che ti mancano di più dello stare a casa invece? Della tua quotidianità?
0: Ma mi manca guidare nelle strade, anche se sono tutte distrutte le nostre strade. Però molto più tranquillo guidare da me. Cioè, poi ci sono dei bei paesaggi, mi piace guidare. Qua la macchina, boh, non mi ricordo neanche più dov'è. Avevo una punto scassata, per cui punto per quello, poi c'è il piratimbo. Non guido perché guidare in città qui non mi piace, poi ci sono i palazzi alti, da me c'è il mare.
2: Ma poi guidi in un clima completamente diverso, comunque nelle grandi città, anche a Milano, cioè comunque devi comunque costantemente confrontarti con lo stress delle persone intorno.
1: No, ma guidare qua a Milano, ragazzi, cioè io vedo...
0: Allora, qua a Torino, però... qua a Torino voi avete mai guidato?
1: No.
2: No.
0: Perché qua ci sono, okay, qua ci sono i controviali, ci sono i viali enormi e poi ci sono tutti i controviali.
2: Ah, è pure a Milano.
1: Pure a Milano.
2: Pure a Milano, e infatti
0: guido,
2: è la cosa che all'inizio...
0: No, io non capisco nulla.
2: Mi faceva paura di guidare. Ma sì, ma perché cioè in alcuni momenti Google Maps ti dice di fare cose che tu guardando la strada dici: ma come, cioè posso mai tagliare tutto il via? Invece
1: sì
0: puoi farlo, cioè,
2: però io mi metto paura
0: puoi farlo.
1: Sì, no, ma per Milano qua sono tutti sclerati in macchina,
0: fisicamente non puoi farlo, cioè fisicamente è impossibile. Però
2: infatti io di solito se vedo qualcuno avanti a me che fa la stessa cosa mi accodo, se non lo fa piuttosto io faccio il giro e giro in una cosa normale. Perché sta cosa dei controviali, sì, pure a Milano, ma all'inizio c'avevo paura, cioè non guidavo per questo motivo.
1: Sì, ma poi a Milano ci sono 40.000 corsie, semafori, poi anche segnali.
0: Vabbè, scusa, io sento un accento un po' napoletano.
2: Sì, sono di Napoli.
0: Ma magari, non che lì sia, cioè anche lì non è facilissimo.
2: No, però là, diciamo, il fatto è il folklore delle persone che per strada creano confusione, però di base la strada è una, capì? Devi più che altro sopravvivere agli
1: altri. Però guidano un po'.
2: Sì, sì, però bene o male quella è. Invece il fatto che a Milano ti devi infilare, per esempio, se vuoi andare a sinistra a Milano, tu devi mettere a sinistra 4 ore prima.
1: Sì, è vero.
2: Poi non ti fanno
0: ma
2: più.
0: Ma l'ultimo tassista da cui sono salito mi ha detto che a Napoli basta che tu pensi a dove vuoi andare e basta, cioè non devi guardare gli altri, che per me è una follia.
2: Esatto, questo è il problema che ti dicevo, che siccome tutti fanno così, tu devi
1: fare
2: stare attento alle persone intorno a te, perché ognuno potrebbe fare quello che vuole, capì? Però il fatto che la strada è una sola, dici almeno comunque è tutto limitato a quella roba lì.
0: Non posso sbagliarmi troppo.
2: Esatto. Bello, stai divagando completamente questa.
1: Sì, vabbè, torniamo a noi. Da parte strade e semafori di Milano. Hai fatto le prime date del tuo tour?
0: Sì, ho fatto il tour nei club. Prego.
1: Come andare? Raccontaci un po' sensazioni, come, cioè se era come te lo aspettavi, magari se hai qualche aneddoto.
0: Ma allora, non avevo aspettative particolari, perché poi in questo lavoro non si sa mai volendo portare uno spettacolo, un po' il teatro. Ho fatto un po' di... e prima di tutto questo ho fatto qualche spettacolo teatrale, sempre sulla mia musica, però nel mio paese, nel teatro del mio paese. Quindi adesso ho questa impronta un po' teatrale e anche un po' stand up

0: Cioè, parlo tanto col pubblico
1: Ah,
0: dei
1: sì? E ti
0: consapevoli.
1: piace?
0: Sì, un sacco. Le persone si divertono, cioè per me è importante, vieni, paghi un biglietto, di... dato che faccio solo canzoni tristi, dobbiamo divertirci in qualche modo,
1: Beh, giusto,
0: per cui tra un
1: compensare.
0: pezzo e l'altro, boh, ci cerchiamo di parlare, di scherzare tra di noi. Però è andato bene, abbiamo fatto 5 sold out su 7, che quindi è molto
1: Cavolo,
0: bene.
1: bene.
0: Stiamo iniziando a conoscere il nostro pubblico, ovviamente.
2: Bella, questa è una
0: Perché io faccio
2: bellissima.
0: questo da tanto, ma diciamo che sto riuscendo da un annetto, precisamente, sì. Quindi adesso erano le prime volte in cui avevamo proprio il nostro pubblico, perché sai, quando fai un festival ci sono 5.000
1: Certo.
0: persone, ma sono lì per te. Mentre qua erano poi 600 persone che sono lì per te,
1: Che bello, deve essere veramente
0: ecco.
1: figo, un'ansia però pazzesca.
2: Sì, tra l'altro ieri proprio leggevo un'intervista di un artista, Mobrici, che analizzava proprio questa cosa qui. Diceva: secondo me il momento più difficile è proprio quando passi da 0 a 100 persone, perché quelle prime 100 persone
1: Ma poi anche
2: hanno proprio
1: secondo me
2: scelto di essere lì per
1: esatto, cioè
2: te. Non è come quando poi arrivi a fare un palazzetto che la cosa va un po' in
1: sì.
2: automatico. Le prime 100 persone sotto al tuo palco sono proprio quelli
1: Sì,
2: che
1: che si stanno
2: sono
1: fidando,
2: lì
1: ti stanno.
2: intenzionalmente.
1: Sì. Anche
0: Sì, è
1: rispettare.
0: il momento più duro, nel senso che paradossalmente 100-200 persone non sono tantissime, però per
1: Ah,
0: avere
1: vabbè.
0: quelle 200 persone fedeli ci vuole veramente del tempo, non è detto che ci si riesca,
2: Assolutamente.
0: si può lavorare tanto, ma non è detto che succeda, devono allinearsi un po' di cose. Per fortuna a me è successo dopo tanti anni, però, perché cioè, canto dal 2020, quindi sono
1: Vabbè, dai,
0: 6 anni.
1: 6 anni direi che è ottimo. La
0: 6-7.
1: perseveranza comunque ha
0: Quindi
1: aiutato.
2: tu hai iniziato nel 2020, però poi hai fatto X Factor nel 25.
0: L'altro ieri, sì, a novembre,
1: Ah, proprio da
0: no, quando è
1: pochissimo.
0: già? A ottobre, sì,
2: Ah,
0: 25.
2: mo
1: Sì,
2: praticamente, quindi 25-20,
1: l'altro ieri
2: tra virgolette,
0: esattamente. No,
2: 25.
0: siamo usciti a dicembre dal loft e adesso stiamo vivendo la vita vera.
1: E com'è stato cioè, il chiudere quella porta, diciamo, e tornare alla vita normale, diciamo, alla vita reale di tutti i giorni?
0: Ma vabbè, intanto io X Factor l'ho fatto cioè avevo già il mio progetto, era già ben delineato, è la stessa cosa che faccio adesso, solo che ne abbiamo approfittato per un po' di, cioè per avere della visibilità in più, è andato molto
1: Certo.
0: bene. Stare 2 mesi e mezzo rinchiusi senza telefono e senza wifi
2: Quello
1: è
0: figo
1: quello
0: in
1: è
0: realtà. Al solo che
1: figo.
0: quando esci poi, ma per me è stato
2: Stai così.
0: bellissimo, cioè ero proprio super sereno. Solo che quando esci la vita non è così serena. Devi fare un sacco di cose, tipo, boh, lavare i piatti banalmente.
1: Sì, perché
0: Cioè,
1: comunque quando
0: cose
1: sei lì,
0: noiose.
1: esatto, ma
0: Organizzarti
1: perché
0: le giornate mentre
2: cioè, è
0: lì ti
2: come
0: fanno
2: stare su una
0: tutto
2: crociera per 2 mesi e
1: Sì,
2: beh,
1: ma perché
2: cioè.
1: poi è vero che
0: Esatto.
1: comunque sei full immersion tutto nello scrivere musica, musica, musica, però primo è una cosa che ti piace e poi secondo,
0: Non
1: cioè,
0: devi pagare da
1: non è, sì,
2: devo,
1: ma poi devi fare solo quello, cioè
0: Altro,
1: non
0: io
1: devi
0: non
1: non fare
0: avevo una casa.
1: nient'altro. Ah,
0: Io avevo lasciato
2: bellissimo.
0: la casa a settembre e mi avevano licenziato a luglio. Quindi
1: No.
0: ho detto,
2: Ma
0: minchia,
2: scusami,
0: loft
2: una
0: 2 mesi e mezzo,
2: curiosità, anche le
0: vitto
2: sigarette vi pagano?
0: alloggio. Ma io non fumo. No, no, quelle devi
2: No.
0: avere. Ah, mi ricordo che avevano gli spicci,
2: Ah, proprio
0: le monete,
2: le
0: e chiedevano di andare. Sì, bellissimo. Sembrava la paghetta.
2: Bellissimo, perché invece amici, se
1: Mamma mia.
2: non mi sbaglio,
1: Mi
2: hai un
1: pagano.
2: budget comunque con cui puoi chiedere delle cose che vuoi tu
1: Tue
2: extra, tra
0: personali. No,
2: amici.
0: qua ogni settimana se ti servivano soldi chiedevi alla redazione di chiedere alla tua famiglia o a chi per loro di mandarti dei
2: Ok,
0: soldi.
2: come in
1: Ah,
2: carcere,
1: ok.
2: diciamo, praticamente, cioè comunque,
0: Bravissima, sì, esatto.
2: ok.
1: Un po' quella la vibe.
2: Bellissimo, stupendo. Vabbè, noi mi sa che abbiamo terminato.
1: Terminato.
2: Allora, noi ci vediamo stasera al concerto di Rob. Così
0: Dai, perfetto,
2: ci
0: andrò.
2: vediamo anche
0: Vieni
2: dal
0: anche tu,
2: vivo.
0: abiti vicino.
2: E
0: Comunque ho
2: tu,
0: fatto anche
2: anche
0: due
2: là.
0: date a Santeria, ma due date a Santeria, ma non siete venuti.
1: L'hai fatta, davvero?

0: Ah, ma io non sapevo.
1: Vabbè, erano sold out.
2: Ah, ecco, allora, ecco,
0: vabbè,
2: ecco,
0: meglio che erano sold out. Ecco, okay. La prossima
1: volta vi invito.
0: Volentieri, super volentieri.
2: Anche perché mi sa che quando sei venuto qui, forse io non c'è. Non c'è perché non.
0: No, non c'è. C'era Cioffi. E oggi non c'è Cioffi. Oggi non c'è
1: compagno Cioffi. Della nazionale.
2: Ah, perché sei anche tu in nazionale. Grande, grande. Esatto. Abbiamo parlato l'altra volta abbondantemente
0: sì,
2: della nazionale.
0: Sì. Va bene, quindi ti aspettiamo la prossima volta. Vieni a trovarci in presenza.
1: Va bene.
0: Ci salutiamo e niente. Ti aspettiamo e adesso ascoltiamo il tuo pezzo Lontano da casa.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Buona giornata.
1: Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next.

0: Next. Bentornati. Beh, non so perché aspettavo la sigla.
1: Siamo ancora qui, per vostra fortuna.
0: Siamo ancora qui, ragazzi. Stavamo commentando l'intervista di Ero Gaddeo. Troppo cucciolo Ero Gaddeo.
1: È veramente un cuccio, ma poi dal vivo è ancora più cucciolo.
0: Si vede.
1: Cioè, è proprio. Anzi, questa volta era un po' più sciallo, perché secondo me anche il fatto che era in distanza, magari poi era già venuto. Ma la prima volta era proprio timidissimo. Era stato veramente carino.
0: Bello, molto poi, carino.
1: Sì, mi piacerebbe.
0: È anche bravissimo, comunque c'è una voce bellissima.
1: No, e poi mi piace molto come scrive.
0: È vero.
1: Cioè, molto. Fa dei testi comunque articolati. Cioè, dove parla realmente di cose e le scrive anche in modo molto dettagliato. Però lo fa in un modo semplice che riesce a capirlo subito. Mi piace molto.
0: È vero.
1: Come artista. Ma
0: ragazzi, di artisti oggi sono uscite tante cose. Allora, vuoi sapere qual è la mia?

0: troppo bella, ragazzi. No, bellissima.
1: C'è una lobby assurda.
0: Geniale.
1: Quello e Anna Tatangelo, mai me lo sarei aspettato.
0: Geniale.
1: Però,
0: guarda,
1: geniale,
0: allora, secondo me Anna Tatangelo doveva fare questa roba qua. Cioè, mo che...
1: Sì.
0: Anche proprio se la vogliamo mettere sul ripescare il fenomeno pop 2000. Vedi tutti i revival, Paola e Chiara,
1: sì.
0: Zero Assoluto. Cioè, secondo me Anna Tatangelo, usata bene...
1: Ma
0: può
1: lei
0: essere quella fa paura, sì.
1: Cioè, ma lei secondo me non ha avuto
0: non
1: tutto
0: ha avuto...
1: il successo
0: no.
1: che meritava, secondo me.
0: Anche perché lei la roba che si porta a model, ballare, vedi, Elodie, Annalisa, lei
1: sì.
0: lo faceva tipo nel 2012-13 e pigliava solo
1: merda.
0: Merda, perché comunque erano tempi troppo vecchi, quindi secondo me lei con un buon produttore di oggi farebbe delle cose, perché
1: sì.
0: è proprio brava, è bella, sa ballare,
1: è bellissima, cioè...
0: ma poi canta da Dio.
1: Sì, no, c'ha tutto, veramente, c'ha tutto.
0: Infatti bella,
1: infatti
0: bella,
1: vediamo
0: bella
1: poi
0: canzone.
1: Come si muoverà dopo questa...
0: lei a novembre farà Tatangeles.
1: No,
0: andiamo
1: vabbè,
0: in next, ragazzi, commentiamo, informatevi, cercate Tatangeles, documentatevi, perché sarà un pezzo di storia moderna, contemporanea, anzi, quindi documentatevi mentre ascoltiamo la promo di Sell Some di RDS Next, va bene? Ciao!
2: RDS Next.
3: Ciao a tutti, sono Selsam. Vi volevo ricordare che il 21 maggio ci sarà il mio primo concerto a Roma, a casa mia. E niente, non vedo l'ora di vedervi. Spero veniate in tanti e spero che ci divertiremo e ci abbracceremo tantissimo. Quindi, oh, mi raccomando, non mancate, Non mancate. Mua. Ciao!
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
4: It's the music of our generation.

0: d'inverno di più questa mia.
1: Sì.
0: Bentornati,
1: eccoci,
0: ragazzi.
1: Qua.
0: Ma voi le lavatrici le stendete dentro o fuori?
1: Ci sto ponendo sto quesito.
0: Al 338.
1: E nel frattempo ci ha raggiunto il prossimo ospite, Eddie Bro, che facciamo un applauso tutti quanti. Ciao, benvenuto.
2: Ciao.
1: Stavamo parlando anche con lui del tempo fantastico che c'è sia a Roma che a Milano.

0: Ah no. E ci stavamo lamentando un po', insomma.
1: Sì, no, bellissimo, perché anche prima c'era Ero Caddeo collegato da Torino e ho detto com'è il tempo, una merda, così. Quindi sì, oggi il mood è un po' questo, sì, dici.
0: Un po' ovunque così. Vabbè,
2: una tristezza disarmante.
1: Però contro la tristezza oggi in teoria è un bel venerdì, che è il titolo della tua nuova canzone. Che comunque è un triste bel venerdì, però comunque parla di una cosa non troppo bella, quindi...
2: Vabbè, ma perché lì io mi prendo in giro da solo, capito? Quindi quando si dice ah che bella giornata, poi non è mai vero, no?
1: Ah ok, ok, è quindi ironico, è un po' ironico, diciamo, esatto.
2: Sì, sì, sì, io campo così.
1: Sembra... È giusto, però pure a Napoli diciamo che bella giornata che è schiarata, quando vuoi proprio... dire che è sorta proprio una bella giornataccia, diciamo.
0: Tra l'altro, tu per l'uscita del tuo singolo hai radunato tutti i tuoi fan al Pincio, giusto? A Roma.
2: Sì, perché lo facevamo anche prima, quando c'era comunque molta meno gente, ed era una cosa che ci piaceva fare, perché a me piace fare le cose un po' per la strada o comunque con la gente che ti può vedere subito, no? Anche magari senza organizzare con biglietti e cose. E diciamo è venuto bene, siamo molto divertiti, è stata una cosa molto bella per noi.
1: Tra l'altro è stato, cioè, anche molto emozionante vederti tornare là, perché magari per chi non sa, il Pincio è stato un posto comunque centrale proprio con tutto il tuo percorso, soprattutto nella fase più recente, quando tu hai iniziato a radunare le persone, che era veramente una cosa detta con amore, se vi va siateci, e volta dopo volta sei arrivato praticamente a paralizzare il Pincio, quindi è stata proprio... È una cosa che è stata vista crescere, vederti ritornare là è stato molto emozionante.
0: E per te com'è stato? Sono contento. Tu come l'hai vissuta invece, tornare lì dopo...
2: Ma guarda, prima di entrare nella parte in cui poi avrei cantato, c'avevo un'ansia terribile perché l'ultima volta è stata per me traumatica, perché non mi aspettavo tutta quella gente, quindi poi non riuscii bene a gestirla, diciamo così. Mentre questa volta poi sono stato molto più sereno, perché ho visto comunque che le persone venivano proprio per cantare le canzoni, capito? Non era più per scoprire una cosa nuova, comunque non era più per... anche per tante volte magari, essendo un evento gratuito, essendo di domenica pomeriggio, mi faccio accompagnare dal... capito? Ma anche magari mi faccio accompagnare dalla comitiva di 10 persone. Magari invece lì c'era gente che comunque era interessata a quello che stava vedendo.
0: Cioè che erano proprio venuti lì per te, per cantare le canzoni.
2: Dei pazzi proprio.
0: Dei pazzi. Però secondo me c'era, cioè, un bel ambiente. Non so, me lo immagino,
1: sì,
0: proprio
1: poi,
0: bello,
1: già,
0: che canti.
1: Il Pincio è il Pincio, una cosa poi super romantica.
0: Sì,
1: cioè...
0: no, ma poi è magico lì, secondo me. Poi vabbè, Roma per me è bellissima. Io sono innamorata di Roma, quindi bello.
1: Tra l'altro ho visto un video su TikTok che hai fatto con dei ragazzi che... forse la ragazza ti dice lei è bellissima, ma non è te, riferita al fidanzato, che c'era pure il fidanzato presente, e poi inquadrano te, che era il meme, capi? Lei è bellissima,
2: sì,
1: ma non è...
2: infatti io l'ho detto, guarda che il tuo ragazzo è bellissimo, non dire stupidaggini, me lo fai offendere qua davanti, non è il caso.
0: Mi sembra tanto corretto.
1: Bello, bello. E invece comunque anche questa canzone comunque è una canzone molto sentimentale, sensibile,
2: sì,
1: come la maggior parte comunque delle tue proposte. Hai mai avuto paura di essere percepito come troppo emotivo, troppo sensibile?
2: No, vabbè, ma ognuno percepisce ciò che vuole. Ci saranno delle persone come me che saranno troppo sensibili e troppo emotive, io ricerco quelle. Se tu pensi che io sia troppo sensibile, ci sono una miriade di canzoni uscite il venerdì, non te devi per forza fermare la mia, diciamo.
0: Cioè... quindi ce la viviamo nel chill più
1: vero,
0: totale.
1: Vero. Però vabbè, questa è una cosa che anche a me, perché io anche sono molto molto sensibile e soprattutto esterno molto anche cose molto delicate. Certo. E all'inizio mi veniva detto di non fare questa cosa, perché da fuori può essere vista, può essere visto come quello fragile, capito?
0: Quindi che dici che poi possono usarlo contro di te.
1: Contro di te, esatto. Però invece secondo me...
2: Ah, ma sono cattivi loro, mica stupido te.
1: Esatto, esatto. È esattamente lì.
2: Il problema è loro.
0: Sì. Ascolta, questa domanda è bellissima. Allora, se dovessi scegliere...
2: Vai.
0: Tra i tuoi tre figli, ovvero Bel Venerdì che è uscito oggi, Avvoltoi e Non è mica te, quale sceglieresti e perché? Ovviamente

0: Cioè, come tra i figli non c'è mai quello preferito, però sotto sotto magari un acquisito.
1: No, c'è quello preferito.
0: Ah, c'è. Oh. Beh, allora diccelo.
1: Sì, no, io non sono ipocrita, non dirò bugie. A me, guarda, la canzone che mi piace di più tra le tre è proprio Bel Venerdì, infatti era quella che secondo me, cioè è diciamo quella su cui avrei puntato di più inizialmente, no? Poi lavorando con delle persone accanto a me, ognuno ha i suoi gusti e io purtroppo poi mi incastro nei miei pensieri, quindi poi lascio fare ogni tanto, tanto sono tutte e tre canzoni che mi piacciono, però questa è la mia preferita, con sincerità.
0: Ok, sì, no, vabbè, molto molto bella. Poi magari, e questa quando sì, l'hai scritta, cioè, quindi ce l'hai da tanto in realtà, l'hai scritta da un po'.
1: Settembre.
0: Ah, ok. E come, cioè, proprio secondo me scrivere una canzone, io ovviamente non ho mai scritto una canzone, mai scrivere una canzone, il massimo che canto è sotto la doccia, è pure troppo perché sono stonata, però secondo me il processo di scrivere una canzone, poi appunto tu che sei molto sensibile, quindi ci metti tanto di te, delle tue emozioni dentro, poi certo, il processo di finalmente rilasciarla al tuo pubblico, alle persone che l'ascoltano, è una cosa che te la vivi bene, cioè tipo ti togli un peso, o è una cosa che invece magari ti mette un po' di paranoia nel dire oddio chissà la gente cosa penserà, chissà se piacerà, se non piacerà, come te la vivi?
1: Guarda, io fin da bambino mi sono veramente poco interessato al parere delle altre persone, penso che il parere importante sia quello delle persone che ci vogliono bene e del mio. Il mio parere conta ovviamente perché la cosa la sto facendo io. Quando scrivo una canzone, dal momento in cui esce non è più mia, quindi ognuno può farci quello che vuole, può anche buttarla in un cestino, non è più di mia proprietà, io la lascio a chi di dovere. Io l'unica cosa che faccio è come se fossi un traghettatore di un'emozione, poi chi vuole accoglierla bene, se no, ti ripeto, ognuno è decise, cioè decide quello che vuole ognuno.
0: Okay,
2: soprattutto poi quando sono storie così personali, alla fine uno poi la scrive per sé, poi quello che
0: certo, è. Anche magari per uno sfogo, per un insomma.
2: Invece vabbè, hai annunciato anche due nuove date: Roma 21 ottobre e Milano sì, il 25 ottobre. Io sono stato invece sono stato alla Santeria, che hai fatto un mesetto fa, forse anche meno, qualcosa meno.
1: Sì, mi trovi impreparato, però sì, dai, un mese fa, purtroppo io i giorni non li conto e sono rincoglionito, però facciamo sì, un mese fa.
0: All'incirca.
2: Bello, è stata proprio una bella... cioè, io ho ritrovato nel tuo concerto quello che vedevo da TikTok, proprio del Pincio, come concetto, non come...
1: Certo.
2: C'è proprio uno scambio, una partecipazione tra le persone, che è stato anche proprio intimo, comunque anche... E il tuo rapporto con il palco, con i musicisti, nel momento chitarra e voce.
1: Sono contento.
2: Ho rivisto proprio quella cosa là, ingigantita, sai, con un palco, bello, con persone sotto. È stata proprio una bella esperienza.
1: Allora vabbè, vi aspetto al prossimo concerto a Milano.
2: Ci saremo, molto volentieri. Tanto lei ha detto che abita vicino alla Santeria, quindi...
0: Sto là.
1: Non c'hai scuse, quindi.
0: Sto
1: non
0: c'hai scuse, esatto. No, assolutamente.
1: Perfetto.
2: Bello. Ma invece quest'estate, qualche spoiler di quello che combinerai quest'estate? Giri,
1: allora,
2: festival?
1: Farò tantissimi giri, sì, mi troverete purtroppo per voi in tanti posti, però comunque continuerò a scrivere le canzoni perché vorrei chiudere il mio disco per fine anno per poi vedere cosa farci.
2: Ok.
0: Bene, mamma mia.
1: Anche perché qua si campa dei dischi, capito?
2: Bella però come proiezione, come l'hai definita, cioè chiudo il disco e poi vediamo cosa farci, non facciamo il disco per fare questo, per fare quello.
0: Sì, esatto.
2: No. È stata proprio una bella immagine che hai dato, che non è scontato.
0: Sì, ho capito cosa intendi, è vero.
2: Cioè farlo perché lo sto facendo, poi una volta chiuso capiamo.
0: Sì, e non proprio ossessionato a chiudere il disco per fare quello, per arrivare
2: esatto,
0: lì. Sì, sì, sì. Ma secondo me queste sono le cose poi che si arrivano di più alla gente che ti ascolta, proprio che è fatto senza un fine preciso, cioè è fatto perché sei tu e ti stai donando agli altri, quindi secondo me questa è una cosa bella che il pubblico appunto percepisce.
2: A voi anche vedi proprio il tuo caso mediatico, cioè che è stato proprio un amore spassionato che è arrivato dalle persone in maniera del tutto naturale.
0: Sì.
1: Bella questa.
2: Com'è stato per te ritrovarti

0: tra le mani quella cosa gigante che ti è capitata?
1: Ma io, guarda, vivo uguale a prima, cioè nel senso faccio le stesse cose di prima, quindi non mi è cambiata il carattere o la vita. Ovviamente è cambiato il lavoro che facevo, quindi se prima facevo un altro lavoro, ora faccio il cantante, dir si voglia. E non mi è cambiato nulla neanche dell'approccio con la musica, perché io una cosa che ripeto sempre, cioè a noi non è che interessa vendere o cose, a me interessa di portare un'emozione, poi se arriva più persone è bellissimo, se no ti ripeto, ma la canterei sotto la doccia. Però la cosa più importante secondo me sono le canzoni, poi del resto non me ne occupo io perché non so nulla di commerciale, di marketing, di cose che funzionano, io sono un ignorante, quindi non mi interessa, perché ignoro proprio.
2: Consapevolmente?
1: Sì, sì, sono consapevole di ignorare.
0: È la cosa migliore proprio, sì. Tenersi fuori proprio da...
2: Sì, che poi... cioè è molto difficile secondo me nell'industria musicale di oggi, soprattutto è molto difficile rimanere autentici e non omologarti a quello che o il mercato richiede o anche magari, io adesso non so esattamente come funzioni, però magari puoi anche trovarti in una situazione in cui delle persone che hai dietro ti spingono per andare magari in una direzione che non è poi proprio quella che tu vorresti percorrere, ecco. Quindi secondo me è difficile comunque continuare a fare la propria roba in modo autentico, e credo che tu lo stia facendo dignitosamente, quindi direi
1: dignitosamente ti ringrazio, sono dignitosamente ti ringrazio dignitosamente come dignitosamente brillo. Grazie mille.
0: Sì, tra l'altro infatti perciò a volte è meglio sapere di meno, perché poi sono cose che comunque inconsciamente sì. Pensi di non sì. Dargli peso, però comunque ti orbita intorno, quindi meglio proprio non sapere, fare il proprio.
2: Assolutamente.
1: Sì, ma poi basta che scegli consapevolmente, capito? Basta che scegli le cose che vuoi fare. Poi ogni scelta ha una conseguenza e ti devi prendere le responsabilità. Ma io sono tranquillissimo nelle mie scelte e responsabilità.
2: Che segno sei? La mia domanda preferita.
1: Sono nato il 3 novembre.
2: Il 3 novembre, sei Scorpione.
1: Sì, sì.
0: No,
2: a me piace molto lo Scorpione. Sono molto sensibile.
1: Lei tra i denti ha un insulto per me, secondo me.
2: No, guarda, il mio fidanzato è Scorpione. Visto. Quindi io amo gli Scorpioni.
1: Allora, insulto a me e al tuo fidanzato, te l'ho visto qui proprio.
2: Io sono Ariete, quindi ci troviamo proprio. No, siete un po' permalosetti, quello sì.
0: Però sì. Non sembra.
2: Un po' vendicativi anche.
1: Ah, quello sì.
2: Però a me piacciono. Però sono diretti, cioè ti dicono le cose. No, a me piacciono molto gli Scorpioni. Mi trovo.
0: Però per maloso proprio lui, no. Per quello no, che conosciamo, no. Per quello lui che sappiamo di te, non sembri tanto per maloso. Anzi,
2: si autoironizza. No,
1: io mi diverto. Non sono per maloso, sono un rosicone. Ecco, io sono un rosicone. Si può dire così.
2: Dai, secondo
1: però per maloso no.
2: Ok. no, però tu sei pesci.
0: Sagittario.
2: Ah, è vero, ogni volta mi dimentico. Sagittario.
0: Siamo vicini a Scorpione, siamo
2: sì,
0: là.
2: Sì, sì, anche Sagittario è bello.
0: Pure io sono un po' rancoroso, più che altro ci rimango male, capì? Cioè, mi offendo.
2: A me non me ne sbatte proprio niente. Cioè, a me proprio non me ne sbatte Guardati. Nulla. Cioè, nel senso, sì, magari ci rimango male lì, cioè se mi fai un torto, ci rimango male lì per lì. Però poi effettivamente non sono una rancorosa o che si attacca a sta cosa. Cioè per me, per come sono fatta io,
0: ciao, finito.
2: Abbiamo finito e ti proprio elimino. Forse
1: attenzione.
2: Non è giusto né una cosa né l'altra.
0: Una via di mezzo,
2: ci andrebbe nella via di mezzo. Però ci stiamo lavorando piano piano.
0: Vabbè, noi penso che ci andiamo ad ascoltare questo bel venerdì. Ti auguriamo
1: fate
0: un bel
1: hobbies.
0: Venerdì
1: anche a voi, amici.
0: Speriamo di incrociarci quest'estate, altrimenti ci vediamo direttamente in Santeria il 25 ottobre.
2: Esatto.
0: Per chi
1: quando
0: ci ascolta
1: a Milano, quando volete.
2: E la prossima volta magari ti aspettiamo anche qua da RDS in presenza, così ci facciamo un'altra chiacchiera.
1: Presenzierò.
0: Ti aspettiamo.
2: Ti aspettiamo, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
0: Buon
1: voi ragazzi.
2: Ciao.
1: A voi.
0: Ciao.
2: Andiamo ad ascoltare Bel Venerdì di Eddie Brock. Number one hit music station. Yeah. It's my favorite playlist. RDS Next.

0: Parliamo delle uscite.
1: Ragazzi, buongiorno.
2: Avevamo
0: c'è stato
2: interro...
0: anche Eddie Brock, avete visto?
2: Eh?
0: No, ho detto c'è stato anche Eddie Brock, avete visto? Quante sorprese.
2: Abbiamo anche interrotto il nostro discorso sulle nuove uscite, ma direi per una buona causa.
0: Vero, vero.
2: Quindi, però adesso...
0: C'eravamo fermati ad Anna Tatangelo.
2: Oddio! Mamma, mi fermo al pavimento. Sì, Anna Tatangelo. Un'altra uscita che invece, vabbè... Tu non sei molto fan forse del genere, non lo so. No, secondo me sì, Saif ti piace a te?
0: Sì.
2: Lui ha fatto uscire un disco. Allora, l'ho ascoltato. Ovviamente non l'ho ascoltato proprio con super attenzione, perché ho avuto poco tempo. Però, a parte che 18 tracce,
0: minchia,
2: sono tantissime per un disco.
0: È un raccoglitore.
2: Cioè, ha fatto 18 tracce, tra l'altro dei feat, cioè ha dei feat assurdi. Cioè, Jolier, Tedua, Artifive, Nerissima Serpe, Bresh, Gue Pequeño.
0: È un dato molto verticale come...
2: Sì, ma c'è una roba di...
0: Non sapevo.
2: Folle.
0: Io avevo visto qualche spoiler e mi erano piaciuti tutti. Ti dirò, a me piace lui, ma non la canzone di Sanremo.
2: Ok.
0: E secondo me questo album è molto più lui che la canzone di Sanremo.
2: Sì.
0: Quindi sono contento.
2: Sì, però lui ha... Anche lui mi piace molto come... Poi... È veramente super riconoscibile lui.
0: Super riconoscibile, tra l'altro ha dei suoni troppo fighi.
2: Sì.
0: Che ovviamente non sono lui, ma il producer. Però comunque poi l'artista lo fa anche la scelta del producer.
2: No, certo.
0: Ci sta benissimo, cioè è troppo forte il suo sound.
2: Sì, è proprio lì. Super riconoscibile. Anche nel feat con Tedua, a un certo punto della canzone, tipo switcha il beat, ma una roba fighissima. Proprio.

0: bello, mi è piaciuto, l'ascolterò con più attenzione perché secondo me è veramente un bell'album. Poi cosa è uscito altro oggi?
1: Allora, una canzone che è uscita che mi fa impazzire e sono troppo contento perché secondo me lui è veramente bravo, però le canzoni che ha fatto negli ultimi anni erano tutte sbagliate dall'alto della mia umiltà di non essere nessuno. Mia percezione,
0: vabbè,
1: secondo me,
0: personale opinione,
1: erano tutte canzoni un po' decentrate. Questa canzone Aiello è uscito con questa canzone, si chiama Sotto Sotto,
0: okay.
1: Che cazzo è un pezzone, bellissimo, un po' estiva, un po' frizzante, però è molto elegante, è molto catchy, un po' Harry Style forse, infatti io ho scritto al suo PM, che è un mio amico, ho detto complimenti per il lavoro che hai fatto perché è proprio una bella canzone e sono contento perché lui mi piace tantissimo, secondo me ha una bellissima voce.
0: Sì, dici non si è reso giustizia con questo.
1: Secondo me ha fatto canzoni più belle prima di esplodere che poi dopo.
0: Sì.
1: Tipo le prime canzoni, La mia ultima storia. Non so se.
0: Io non sono, cioè, all'inizio. So chi è o qualcosa l'ho sentita, ma non sono proprio super fan.
1: Molto, molto bello. Mi è piaciuto molto. Poi, che...
0: poi altra cosa che sono stata.
1: Ah, è uscita LDI H7.
0: Ah, sì.
1: Che
0: sì.
1: Continuano questo filone,
0: sì, ma infatti,
1: di coppia napoletana.
0: Ma che vogliono fare? Cioè, allora, per sempre.
1: Allora è uscito proprio l'album.
0: Sì.
1: Che vabbè. E poi mo questa Santa che è molto. Molto bella.
0: Ma
1: cioè,
0: è
1: secondo
0: estiva,
1: me è molto.
0: Non l'ho sentita. È estiva, cioè tipo il pezzo estivo.
1: E allora sì, però alla fine se tu senti l'album, poi sei clandestine su tutte.
0: Così, su quel mood.
1: È proprio il genere.
0: Okay.
1: Sempre questo folklore Napoli, la bello, secondo me è proprio bella.
0: No,
1: è
0: ma loro
1: allora
0: è una bella trovata, secondo me, una bella accoppiata loro due.
1: Poi è uscita Risa, anche
0: sì.
1: Bella.
0: Ah, poi è uscito l'album di Disgacia.
1: Ah, ieri
0: che sono stata lì in partying, sì.
1: Ho visto con la mamma,
0: Madonna,
1: tipo.
0: Ma che emozionante, ti giuro. È stato bellissimo quel momento perché ha scritto questa canzone, appunto, palesemente è dedicata a mamma. E l'ha fatta entrare mentre lui cantava. E c'era una panchina con dei fiori, con un mazzo di fiori. Lui le ha dato il mazzo di fiori, si sono seduti là e lui cantava. Ma cioè si vedeva proprio che la cantava, che la urlava in faccia alla mamma. Cioè che proprio gli stava veramente dicendo quello che lui aveva scritto nella canzone. Diceva tipo, scusami mamma, mi ricordo la casa a Torino quando facevi mille lavori.
1: Che
0: adesso
1: cuccioli.
0: Cioè no, ti giuro. E poi molto bello il suo album. Cioè nel senso mi è piaciuto perché è molto particolare. Vabbè, lui già fa un genere tutto suo, molto riconoscibile, particolare. Però nell'album ci sono tante tracce, tutte diverse tra di loro.
1: Anche perché comunque un album di Disgacia è difficile da immaginare. Proprio per quanto è particolare è quello che fa. Un album intero potrebbe essere un problema.
0: Sì,
1: invece
0: sì.
1: Ha diversificato.
0: Sì, dice. sì, ma poi c'erano anche dei comunque lui non è, cioè lui è più un tipo da, cioè non ti fa il pezzo conscious, il pezzo
1: da
0: love,
1: club,
0: cioè,
1: serata,
0: esatto.
1: Star,
0: invece c'erano,
1: lifestyle.
0: Sì, e invece c'erano sia questo per la mamma e sia anche un altro che era un feat con 22 Simba. Vabbè, io sono super fan di 22
1: Simba.
0: Cioè a me piace proprio, secondo me spacca tantissimo il
1: Bravissimo.
0: Tipo. E appunto c'era un feat con lui, è molto molto bello, molto bello. E invece aveva un feat con Silent Bob, che io lì mi aspettavo tipo la roba super deep, super profonda.
1: Anche perché Silent Bob.
0: E invece no, era una roba tutta cantata, un po' ballata, un po' bello, cioè non bello, però particolare.
1: Bellissimo. Io ora.
0: Ma possiamo sentirla?
1: Secondo me è arrivato. Ma cioè, scusate, mo che è tutto.
0: Vale
1: una
0: figa.
1: Disgacia.
0: Ma è ancora incinta?
1: Vero? No, a partorita a gennaio. Ok.
0: No, bellissimo.
1: Ci boicottano, vedi, appena ho messo questa canzone meravigliosa, metti next, salutate, ci boicottano. Non vogliono comprendere la qualità di questo progetto. Vabbè.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
4: Coppie, crush, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
3: Ve lo raccontiamo noi. Next.
1: Ragazzi, anche oggi è terminato il nostro tempo insieme. Mi raccomando, la prima cosa che dovete fare mo appena finisce questa puntata, anziché chiudere il telefono, aprite le app digitali, YouTube.

0: più, tutte cacchie. Mettete Auelo, Anna D'Angelo, Notte Poetica, ragazzi, non ve ne pentirete, parola nostra. Ok.
1: Detto questo, ragazzi e ragazze, belli miei, brutti, ciao, ci vediamo venerdì prossimo, come sempre.
0: No, ormai andiamo a Amsterdam.
1: Partiamo sabato, o no?
0: Pensa te.
1: No, partiamo sabato, mi pare.
0: Partiamo sabato, non lo sa. Ciao.
1: Vabbè, ciao.
0: Yeah. RDS Next.

0: che esplodono. L'amore raccontato senza filtri, tra meme e verità.
1: We love.
0: Love Bonding, il lato love della Gen Z, solo su RDS Next.
2: Ciao amici!
1: Buongiornissimo amici, non ci sento niente!
2: Come no?
1: Eccola sì! Come state?
2: Come stai?
1: Io bene, tu?
2: Io tutto bene.
1: Come già viene da ridere.
2: Allora. Aia la schiena, mi favorisce la schiena.
1: Dovete sapere che sono andata al bagno all'ultimo secondo. Ho ancora il fiatone. Però per la prima volta sono arrivata in orario, vero?
2: Ecco, vero, confermo.
1: Però mi ero dimenticata di fare la pipì. Però vabbè. Va bene, allora, io non trovo pace.
2: Perché non trovi pace?
1: Devo mettere in carica il telefono, però vabbè. Allora,
2: ripartiamo come ogni venerdì.
1: Ripartiamo, è da tanto che non ci vediamo, eh?
2: È da tanto che non ci vediamo. Allora.
1: Allora, come va la vita?
2: Siamo qua come ogni venerdì.
1: Esatto.
2: Dalle 16 alle 17.
1: Alle 17, questo è Love Bombing, ovvero il vostro programma preferito ormai, lo sapete.
2: Ovvio.

0: niente. Come io ogni
1: venerdì
0: potete trovarci su
1: sito,
0: app, TikTok, YouTube, Twitch. E se ci volete contattare, mandarci messaggi, chiamate, lettere, fiori, quello che volete, potete farlo al 333-8888-188. Sono bravissima, sono diventata
1: brava Giulia.
0: Ragazzi, andando avanti sarò sempre più brava.
1: Allora, giuro, metto la storia.
0: Allora, qui noi parliamo di amore, ovviamente, quindi direi di fare proprio un check.
1: Allora, dici un po', Giulia.
0: È il mio momento preferito della giornata.
1: Giulia, dici un po'.
0: Dici un
1: il
0: po',
1: tuo
0: Giulia.
1: Love check,
0: il mio love check, ragazzi. Allora, devo dire che
1: cosa?
0: Love check, niente, come sempre.
1: Però
0: sto uscendo di più, mi sto divertendo di più. Anche a Roma sto uscendo di più. Sto con dei miei amici, più. Sì.
1: E cioè, hai trovato qualche amore?
0: No, amore no.
1: Non ancora.
0: No, love check, love proprio no.
1: Ok.
0: Però se parliamo di amicizie
1: però
0: e cose.
1: Però life check.
0: Life check ti dico okay. Sì, meglio.
1: Ok.
0: Te invece love check, life check?
1: Ma io bene, tutto bene diciamo.
0: Allora bene in che senso?
1: Bene nel senso che hai tanto amore.
0: Ragazzi, siamo passati dal niente al tanto amore.
1: Ma no, tanto amore nella vita, tanto amore per la vita.
0: Ah, ok, si è già parata diciamo.
1: Esatto.
0: Sì, esatto, ragazzi. Io non trovo, ma oggi che data è?
1: Oggi è l'8 maggio.
0: 8 maggio, io ho febbraio.
1: 8 maggio.
0: E vabbè ragazzi, questa
1: non c'è, non c'è niente.
0: Camilla, secondo me ci deve raccontare qualcos'altro che però non ci vuole dire.
1: Cosa?
0: Dai, dici di più.
1: Life
0: check?
1: Life check bene. Sono venuta molto spesso a Milano in questi giorni.
0: A differenza mia.
1: Io moltissimo. Ecco, andiamo in next.
0: Andiamo in next.
1: Andiamo in next con When Did You Get Hot di Sabrina Carpenter.
0: Penso anch'io così.
2: Questa è la tua musica.
3: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get Hot.
2: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: Ma vai, Giulia.
1: Ma ciao ragazzi, come state? Questo è il vostro programma preferito, ovvero Love Bombing, che andrà in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17.
0: Come ogni venerdì noi vi aspettiamo su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube.

0: YouTube. E come al solito, se ci volete contattare o mandare qualche messaggio, potete farlo al 333-88-88-188.
1: Esattamente, esatto, ragazzi.
0: Allora,
1: oggi
0: love check e basta.
1: Love check, sorvoliamo perché ragazzi io non posso dire.
0: Vabbè, posso dire che sono occupata? Sono occupata, non dirò con chi. Sono occupata.
1: Vabbè,
0: sono felicemente
1: allora,
0: occupata.
1: Già che ha detto questa cosa, ragazzi, è un grandissimo passo avanti per l'umanità.
0: Esatto. Perché e per il programma.
1: E per il programma, perché finalmente
0: siamo arrivati allo step
1: dopo un anno siamo arrivati a una conclusione di due.
0: Esatto, dai, però, a breve anche te.
1: Ma che io sto bene solo.
0: Un saluto a Christian.
1: E Christian.
0: Dai, tranquilla. Allora,
1: un saluto a Christian.
0: Esatto, allora
1: ci sono arrivata dopo. Allora, oggi parliamo di tradimenti, ragazzi.
0: Tradimenti.
1: Che bello.
0: Allora,
1: tradimenti. Ma oh, poi adesso non lo dico.
0: Allora, Giulia, tu hai mai tradito?
1: Io? No.
0: Io neanche.
1: Ragazzi, è una cosa che non per, cioè non
0: non capisco il senso, non,
1: è inutile. Cioè più
0: piuttosto lascio
1: di tradirti. Ti lascio prima. Cioè se vedo che non va come cosa, non funziona, non mi trovo più bene con te, ti lascio e ciao. Anche perché non voglio far star male una persona con cui sono stato insieme.
0: Tu sei mai stata tradita?
1: Ma io non capisco neanche il perché. Cioè nel senso, io sono la persona più brava della faccia della terra.
0: Vero, vero, vero.
1: Cioè veramente, io penso veramente di essere una santarella, la santarellina. E invece
0: anch'io, eh.
1: Sì, ma cioè
0: il mondo funziona al contrario.
1: Esatto.
0: Cioè, beh,
1: allora,
0: al
1: contrario.
0: Qua abbiamo 10 motivi per cui la gente tradisce. Vediamo qua. Perché
1: vediamo
0: la gente
1: se
0: si fa
1: ci
0: queste cose. Allora, prima di tutto,
1: vai.
0: Perché si sentono trascurati nella relazione. A volte non manca l'amore, manca sentirsi considerati davvero e qualcuno cerca attenzione altrove. Secondo voi, quando una persona tradisce, è colpa della relazione o della persona?
1: Allora, ecco qui, secondo me in parte potrebbe essere colpa della relazione.
0: Certo, sicuramente.
1: Perché se non ti trovi più bene con quella persona, non c'è più feeling, non c'è più niente, può essere anche colpa della relazione. Però tutto parte dalla persona che magari ha qualche problema e non lo dice. Non gli piace più quella persona e non lo dice.
0: Ma poi se ti senti trascurato, dillo.
1: Dillo,
0: dillo, magari risolvi la cosa, cioè bastava solamente parlarne e riuscivate a risolverlo.
1: Secondo me invece quando non lo dicono è perché cioè proprio non gliene frega
0: esatto.
1: più niente.
0: Se
1: capito?
0: Invece poi te ne importa, tu ne parli, cerchi di
1: anche perché vuoi chiarire con quella persona, no?
0: Esatto.
1: Andiamo avanti. Perché vogliono conferme e sentirsi desiderati. Like, DM, flirt, complimenti. C'è chi ha sempre bisogno di sentirsi scelto da qualcuno. La domanda: cercare attenzione online mentre sei fidanzato è già un mini tradimento?
0: Sì.
1: Secondo me sì, perché cioè
0: sì,
1: se tu sei fidanzato
0: like, flirt, DM, ma che
1: allora, cioè, il like non mi interessa
0: like,
1: sinceramente.
0: Like, già, però se mi metti like alla storia una, che roba è? Scusami, se allora, metti una like
1: no,
0: alla
1: sì,
0: foto
1: sì,
0: di
1: sì,
0: una.
1: No, sì, sì, quello sì, quello sì. Però cioè se è tua amica, la conosci, posso capire, cioè like non è che mi interessa molto. Però no. Flirt e parlare con le persone in DM, ma, cioè che senso
0: like
1: ha?
0: Alla storia io no.
1: No, no, no, no.
0: Mi dispiace, ma no.
1: Però c'è flirt, complimenti, cioè che ti serve. Se una ragazza ti fa complimenti, ben venga, cioè sti cavoli. Però se tu poi ci inizi a parlare e tutto, anche no.
0: Ma no, ma più che altro che poi, sai com'è fatta la gente, soprattutto le donne? Dicono,
1: È fidanzato e si è iscritto con me.
0: Mi ha messo like.
1: Sì, quello ha ragione. Però, che da fa?
0: Poi, per noia. Quando una relazione diventa troppo routine, alcune persone cercano adrenalina fuori.
1: E questo è vero. Cioè, nel senso, secondo me ci sta.
0: La noia può davvero distruggere una relazione?
1: Secondo me sì.
0: Sì, quando cioè non deve diventare una cosa monotona.
1: Io odio quando è monotona. Cioè, ti giuro, io non ce la faccio. Già se per due giorni, tipo, non che fai le stesse cose. Però cioè io non ce la faccio avere una cosa monotona. Poi io non sono monotona. Cioè io se non sto ferma
0: esatto.
1: per 3 secondi
0: io
1: muoio.
0: Io ho bisogno di un ragazzo che non spenga il mio entusiasmo.
1: E l'hai visto la TikTok?
0: Esatto. Esatto. Io ce ne posso tutti.
1: È vero però. Anche perché io sono iperattiva. Non posso stare con una persona che al mio fianco non fa un cavolo, capito?
0: Esatto, no. Assolutamente no.
1: Cose monotone noi non le vogliamo.
0: No.
1: Per vendetta. Litigi, gelosia, torti passati, a volte il tradimento arriva per ferire l'altro. Tradire per ripicca è per

0: peggio di tradire senza sentimenti?
1: Sì.
0: Sì, ragazzi, perché tu vuol dire che non la stai tradendo perché vuoi tradirla, ma la stai tradendo perché gli devi fare un torto. No, cioè, perché magari lei...
1: Se non hai sentimenti, ancora posso capire. Cioè, non me l'hai detto, va bene, non avevi più sentimenti, mi hai tradito. Ma se lo fai per ripicca, cioè sei proprio una brutta persona.
0: Esatto. Cioè, o hai 2 anni, cioè, o
1: non
0: ha senso. Cioè, non ha veramente senso come cosa.
1: No, no, no.
0: No.
1: Perché hanno paura di chiudere la relazione. Invece di lasciare una persona, iniziano a sentirne un'altra senza affrontare il problema. È più corretto lasciare qualcuno appena iniziano dubbi?
0: Ecco, questo, come abbiamo detto prima, ragazzi, cioè è la base, secondo me. Se tu non ti trovi più bene con quella persona e non provi più le stesse cose, cioè basta, dillo. Anche perché non puoi, prima cosa, stare male te stesso. Seconda cosa, non puoi far star male un'altra persona e illuderla.
1: Esatto.
0: Quindi, invece di fare cavolate, per chiamarle così, in giro, la lasci e poi capisci quello che vuoi fare della tua vita. Va.
1: Esatto. Vai, tocca a te.
0: Andiamo avanti. Perché si sentono intrappolati? C'è chi vive la relazione come un limite e cerca libertà facendo casino. Secondo voi alcune persone non sono proprio fatte per le relazioni serie? Secondo me sì. Cioè ci sono persone troppo...
1: O comunque non ci si mettono di impegno, cioè non...
0: Esatto. Oddio, allora secondo me alla fine tutte le persone sono fatte per una relazione, cioè,
1: ma esatto, secondo me è semplicemente difficile trovare la persona per quella persona.
0: Esatto.
1: In specifico.
0: Cioè,
1: però
0: tipo, trovare una persona per me è difficilissimo.
1: In qualche parte del mondo c'è una persona.
0: Sicuro, sicuramente.
1: Secondo te esiste l'anima gemella? In qualche parte del mondo?
0: Secondo me sì. E secondo me non esistono gli opposti che si attraggono.
1: No, anche secondo me. Cioè, se io non ce la farei mai a stare con
0: una persona. Io non ce la faccio stare con l'opposto mio.
1: No, ma
0: cioè,
1: io ho bisogno di una persona come me.
0: Esatto.
1: No.
0: Cioè, perché tutti dicono, gli opposti si attraggono. Ma che si attraggono?
1: Ma che si attraggono?
0: Cioè, io no, proprio no. Io non ce la faccio. Ma manco le amicizie. Cioè, io non.
1: Ma le amicizie ancora. Ma
0: no,
1: la relazione è proprio...
0: Io l'amicizia sì, ti dico sì, però dopo un po' mi scoccio. Perché magari, che ne so, ci piace fare tutte cose diverse. Ci piace ascoltare musica diversa, cioè no.
1: Magari, dico, appunto, nell'amicizia ti trovi bene non per stare con quella persona, ma tipo a parlarne con quella persona così.
0: Sì, ma...
1: Però in una relazione che ci devi stare a tutti, cioè a 360 gradi insieme, secondo me no, capito.
0: Però sai quanto tu... Cioè, secondo me le cose degli opposti, secondo me durano anche poco. Perché magari all'inizio può sembrare bello perché conosci cose diverse. Cioè nel senso, tu sei abituato a avere, diciamo, la tua zona di comfort. E senti anche le altre persone. Cioè nel senso, conosci cose nuove, fai cose nuove. Però poi magari vedi che non ti piace, non ti trovi. E dici ok, basta.
1: Vero, sono d'accordo. Il settimo motivo per attrazione fisica. A volte non c'è amore dietro, solo impulso e zero autocontrollo. Un tradimento solo fisico fa meno male di un emotivo?
0: Zero.
1: No, secondo me fa più male. Cioè ti dico,
0: no,
1: se ti sei innamorata di quella persona, dopo un po' l'accetto. Ma se tu mi tradisci perché ti piaceva quella lì, allora vuol dire che non mi amavi veramente.
0: Esatto.
1: Cioè io veramente piuttosto potrei capire di più se mi dici ti ho tradito, ma io amo quella persona. Cioè ti dico va bene.
0: No, sì, è vero.
1: Se tu mi dici cioè ho fatto quel che ho fatto perché mi piaceva.
0: Tipo i tradimenti in discoteca.
1: Esatto. No, giuro.
0: Cioè io veramente...
1: Cioè se vuoi tradirmi fallo bene, fatti una frequentazione con sta qua, capito? Cioè, mamma mia.
0: No, in una serata.
1: No.
0: Ottavo motivo, perché manca comunicazione. Problemi mai affrontati.
1: È un po' come quello di...
0: Esatto. Cose tenute dentro e poi qualcuno si allontana. Secondo voi le coppie oggi parlano davvero dei problemi o evitano tutto? Secondo me dipende, perché tipo io se c'è un problema, cioè tipo io parlo, vabbè, già che parlo io di tutto, cioè può essere che magari ti racconto, che ne so, quando avevo 2 anni e mi è successo questo.
1: No, anch'io.
0: Però tipo se c'ho qualche problema te lo dico subito. Cioè, ma che sia il primo giorno come sia dopo un anno che siamo fidanzati.
1: Io in realtà dipende. Cioè sono molto aperta sul parlare. Cioè io parlo tantissimo, così dico qualsiasi cosa che mi viene, che mi passa per la testa. Però faccio magari più fatica a dire quello che penso a livello emotivo, strebe qua.
0: A livello emotivo sì, anch'io. Perché tipo mi blocco, non riesco a parlare. Però se c'è qualche problema, c'è qualcosa che mi dà fastidio, te lo dico.
1: Io dipende sempre dalla situazione. Però faccio un po' più fatica a parlare di quelle cose lì, capito? Però io sono una che parla, cioè, tanto.
0: Sì. Tranne su WhatsApp.

0: posto.
1: Esatto, no su WhatsApp.
0: Se volete, chiamatela.
1: Se vi rispondo.
0: Se si risponde.
1: Nono motivo, per ego. C'è chi tradisce solo per sentirsi potente, desiderato o ancora in gioco. Tradire può diventare quasi una questione di ego?
0: Sì. Sì, sì, perché ci stanno certe persone a cui piace piacere. E quindi loro, tipo loro non, secondo me non potrebbero mai essere fidanzate, perché gli piace così tanto apparire, stare al centro dell'attenzione, avere sempre qualcuno diverso che gli dice sì sei bello, sì sei questo, sì sei quello, che secondo me non troverebbero, cioè non riescono a stare con una persona sola che gli dà tutte queste attenzioni. Cioè se la trovano ben venga, però cioè è difficile, capito?
1: Ma secondo me è diverso tipo la questione di ego rispetto al piace e piacere. Non lo so. Perché qua ego è inteso che proprio, cioè, deve essere desiderato sentirsi ancora in gioco, capito? Non che deve sentirsi.
0: Però se si sente ancora in gioco, vuol dire che a lui deve interessare più persone, capito? Vuole avere.
1: Sì, e poi ovviamente c'è chi piace piacere, ma chi ha un limite, e c'è chi piace piacere e non ha un limite, capito?
0: Esatto.
1: Cioè, magari una persona dice a me piace piacere il fatto che voglio che le persone pensino che io sono una bella persona.
0: Ma fino a qua gli dico ok.
1: Esatto. Cioè. E c'è un piace piacere che è a livello estremo, capito?
0: Cioè, e se tu sei fidanzata, con uno egocentrico, ok? Quindi deve stare sempre al centro dell'attenzione, si deve sempre far dire sei bello, così. Tipo se passa una ragazza e dice sei bello, oppure magari per messaggi gli scrivono così, tu come reagisci?
1: No, io sono tranquilla.
0: Io pure. Cioè a me non interessa queste cose, sinceramente.
1: Ma a me piacciono i ragazzi con un ego alto.
0: No, anche a me. Perché poi
1: io non vorrei mai il ragazzo che mi dice sono brutto.
0: No. Non ce la facciamo.
1: Deve avere un ego altissimo.
0: Mi deve prendere in giro dalla mattina alla sera.
1: No, esatto. Vai, decimo motivo e poi andiamo in next.
0: Allora, il decimo motivo, perché si innamorano di un'altra persona. Vabbè, fino a qua. La più dura da accettare. La più dura da accettare, secondo me no. A volte i sentimenti cambiano davvero. Secondo voi è peggio essere traditi per una notte o perché l'altro si è innamorato?
1: No,
0: traditi per una notte.
1: Come abbiamo già detto.
0: Allora, traditi per una notte è come se veramente tu non tieni per niente a me.
1: Cioè, non ci hai proprio pensato, come se non te ne fregasse nulla.
0: Esatto, esatto. Mentre se ti sei innamorato di un'altra persona,
1: vuol dire che non erano veri sentimenti per me e dopo un po' posso accettarlo.
0: Magari ti sei annoiato, magari non ti va più.
1: Vabbè, ora andiamo in next e torniamo tra poco, che giochiamo per vincere il biglietto del concerto
0: di Selsam
1: a Roma. Quindi preparate il telefono con WhatsApp.
0: Pronti?
1: A dopo. Andiamo in next con la promo audio di Worship e poi con Dracula.
2: RDS Next.
3: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
4: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Worship.
3: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
4: Scoprilo con noi.
2: Questa è la tua musica.
5: This is Tame Impala.
6: This is Jenny. I don't ever wanna stop. I just wanna be right where you are.
2: RDS Next.
3: Let's go.

0: Margherita.
1: Buongiorno.
0: Allora amici, rieccoci qua.
1: Rieccoci tornati con Love Bonding, ovvero il vostro programma preferito che andrà in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17.
0: Come ogni venerdì ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. E come al solito, se ci volete contattare potete farlo al 333-888-88188. Allora,
1: siamo pronti?
0: Siamo pronti.
1: Allora, adesso faremo un bellissimo gioco. Quindi, allora, per prima cosa prendete il telefono in mano, correte.
0: Esatto. Allora, adesso è arrivato il momento di giocare per vincere due biglietti
1: per andare al concerto di Selsam
0: a Roma il 21 maggio 2026 all'Alcazar.
1: Esattamente, esatto.
0: Allora, attenzione a come si gioca. Alcazar? L'ha detto le... No, Alcazar.
1: Alcaraz.
0: Alcazar c'è scritto.
1: Vabbè ragazzi, a Roma.
0: Alcazar. Ragazzi, cosa state dicendo? Vabbè, 21 maggio 2026 all'Alcazar.
1: Va bene, poi troverete la data scritta da qualche parte.
0: Allora, come si gioca?
1: Allora, come si gioca?
0: Dici un po'.
1: Voi dovete prendere per prima cosa il telefono in mano. E adesso vi diremo alcune regole, ok?
0: Ok.
1: La prima è: a breve vi diremo una parola magica. Le orecchie, attenti. E dovete scriverla su questo numero, su WhatsApp. Siete pronti? Prendete, scrivetelo. 333-88-88-188.
0: Ripetiamo ancora una volta.
1: 333-88-88-188.
0: Ok, il primo che risponderà verrà chiamato dalla regia e potrà entrare in diretta da noi.
1: Con noi.
0: Esatto. Poi.
1: Poi. In diretta dovrà rispondere a una domanda e se risponderà correttamente vincerà i due biglietti.
0: Troverete il regolamento completo su rds.it.
1: E potete giocare se siete maggiorenni o dovete essere accompagnati da un maggiorenne per giocare, mi raccomando.
0: Quindi noi ora, nel frattempo che la regia seleziona il primo...
1: No, dobbiamo dire prima la parola
0: aspetta.
1: Magica.
0: Noi leggeremo delle curiosità. Siete pronti?
1: No, no, prima dobbiamo dire la parola magica.
0: Appunto, siete pronti alla parola magica?
1: Allora, pronti con il telefono in mano a scrivere questa parola magica. Avete preso il telefono, avete scritto il numero di WhatsApp, avete aperto WhatsApp. Adesso la parola magica da scrivere è...
0: Mamma! Vabbè, intanto noi leggiamo le curiosità.
1: Intanto che voi scrivete mamma, non ci vuole tanto, quindi veloce.
0: Allora, il suo vero nome... suo vero nome è Lorenzo. Selsam è solo un nome d'arte. Si chiama Lorenzo Giovanniello. È nato nel 2001 e ha iniziato a farsi conoscere online prima ancora che la sua musica. Prima ancora che nella musica tradizionale.
1: È romano e lo racconta anche nelle sue canzoni.
0: Eh.

0: fatto conoscere di più. Parla del crescere e del rapporto con i genitori, tema che torna spesso anche nei suoi contenuti.
1: Molto vero, io li vedo, si fa sempre video con la mamma. Comunque, adesso noi vi abbiamo detto qualche curiosità. Un'altra curiosità, appunto, ve l'ho detta io, che è della Lazio, quindi è un fake romano. Però
0: ma perché dici così?
1: Dopo ti spiego una storia lunga. Una lotta tra romani.
0: Va bene.
1: Però adesso,
0: in teoria, la regia,
1: ci siamo per il possibile vincitore. Cioè dovrebbe essere quasi in collegamento con noi.
0: Abbiamo un problema.
1: Secondo voi?
0: Abbiamo un problema.
1: Abbiamo.
0: Va bene.
1: Allora,
0: tu vorresti andare a questo concerto?
1: Sì, perché io sto a Roma. No, forse sto
0: ma
1: a Roma.
0: Ma poi vincerlo così dicendo mamma, boh, così.
1: Infatti sì, raga, cioè, dai, scrivete mamma, su. Dovete scrivere mamma al 333-88-88-188. E potete entrare in diretta con noi e rispondere a qualche domanda. Ragazzi, molto semplice, riguardo agli indizi che vi abbiamo dato prima, quindi dovete ascoltare e avete capito tutto.
0: Vediamo qua se la gente ci ascolta, eh?
1: Secondo me non ci ascoltano tanto bene, ragazzi.
0: Fanno me.
1: Secondo me.
0: Scusa, mamma, se.
1: Poi una volta è venuta qua.
0: Ma c'eri tu, io non potevo
1: per la prima volta l'ho intervistato io. È stata veramente un'ansia totale, perché l'ho intervistato per la prima volta, ho intervistato un cantante. Cioè, già l'avevo intervistato tipo al RDS Summer Festival l'anno scorso. Però ce l'avevo qui
0: poi
1: dal vivo. Poi non c'è neanche tu, ero soltanto io e lui.
0: No. Faccia a faccia.
1: No, è stato veramente molto ansioso. Però però niente, l'ho fatto.
0: Poi chissà il vincitore chi è.
1: Io sono
0: due
1: curiosa.
0: Biglietti addirittura, 21 maggio 2026, tra poco.
1: Allora, ripetiamo un attimo
0: tra
1: al volo i consigli qua. Allora, il suo vero nome è
0: Lorenzo.
1: È romano e racconta anche questa cosa nelle sue canzoni, perché troviamo molto spesso come si sente? Cioè, si sente il legame con la città, diciamo.
0: Esatto.
1: È esploso grazie a una frase diventata virale, ovvero è il ritornello della canzone. Poi ha una laurea in giurisprudenza, ragazzi, giurisprudenza. E
0: il rapporto con sua madre è centrale nella sua musica, cosa molto carina, però posso dire.
1: Sì. Cioè, mia madre non farebbe mai così tanti video.
0: Solitamente ci sono tutte le canzoni che dicono parolacce, robe, lui parla della mamma.
1: Ma tu non hai visto i suoi video su...
0: Sì, li vedo ogni
1: mamma
0: tanto.
1: Mamma mia, mi fanno ammazzare dal ridere. Pure col cane.
0: Vediamo chi...
1: I vincitori non vogliono vincere.
0: Allora,
1: cos'è per te la mamma? Allora, per me la mamma,
0: magari,
1: ragazzi,
0: che tra poco è la giornata.
1: È la festa della mamma,
0: festa della mamma. Quando è la festa della mamma?
1: Il domenica.
0: Domenica.
1: Il 10, si festeggia la prima domenica del mese.
0: Ah, mazza. Sono Giulia, informata. Come sei informata?
1: No, perché me l'ha detto lei.
0: La seconda.
1: Ah, la seconda, scusate.
0: Giulia. Era uno scherzo. Allora, cos'è per te la mamma?
1: No, io, cioè, mia mamma veramente, penso sia l'unica che veramente insieme a mio padre mi sopporta, mi supporta, prendono tutti i miei esaurimenti.
0: Vero.
1: E è l'unica che sa come gestirmi, sa come controllarmi.
0: Che mi conosce, sa
1: che
0: quando
1: mi conosce.
0: Vento.
1: E poi, cioè, mia mamma è tipo una mia amica, capito? Cioè,
0: sì,
1: tipo
0: sì,
1: la mia
0: sì.
1: migliore amica. Quindi gli dico tutto, cioè, qualsiasi cosa, qualsiasi...
0: Ma infatti sono felice di avere un bel rapporto con mia mamma.
1: Sì, infatti, anch'io. Io non ce la farei senza mia mamma.
0: No, anch'io.
1: Perché tutti i problemi, qualsiasi cosa, io glieli dico a lei.
0: Ma sì, ma in generale con i miei genitori, capito?
1: Ah. Dai, che broccoline.
0: Che regalo fai a tua mamma?
1: Non lo posso, mi sente.
0: Però io lo fai.
1: Certo, in realtà ancora non lo so.
0: Anch'io,
1: mamma,
0: lo
1: scusami,
0: so.
1: Però, cioè.
0: Scusa mamma.
1: Scusa mamma, se non ti ho fatto ancora il regalo, scusa. Dai. Poi giochiamo un po' a bim bum ba.
0: Qua non ci vogliono far sapere i vincitori. Però non è un problema.
1: Perché no, non è un problema. Noi aspetteremo con ansia. Perché
0: tanto solo li prendiamo noi i biglietti.
1: Sì, infatti.
0: No,
1: siamo due.
0: Infatti. Lo so che questo è per farci poi la sorpresa che in realtà li data noi i biglietti.
1: Anche perché noi sappiamo tutte le risposte. Quindi dovete stare anche attenti, ragazzi.
0: Esatto.
1: Cioè. Vediamo un attimo, aspetta, le domande. Ma sono due domande.
0: No, è una.

0: domanda.
1: Ah, è una domanda.
0: Una domanda.
1: Ah, che ve l'abbiamo pure detta, quindi c'è. Cioè,
0: quindi
1: proprio easy.
0: Quindi cioè, basta che stavate attenti.
1: Poi vediamo qualche suggerimento. Noi vogliamo che voi vincete.
0: Tanto dobbiamo vedere se ci ascoltate,
1: Infatti. Scusa, cioè, non ci ascoltano. Sono i pessimi.
0: Ma fanno bene, fanno bene, fanno bene. Dai, è veramente semplice come domanda.
1: Allora, forse lo abbiamo.
0: Ci siamo?
1: Non ti sentiamo.
0: Non ti sentiamo.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao!
2: Ciao! Ciao.
0: Come ti chiami?
2: Marco.
0: Ciao Marco.
1: Ma tu sei fan di Selsam?
2: Sì.
1: Quanto, quanto?
0: Da 1 a 10 quanto?
2: 8.
1: Vabbè, dai, oh.
0: Va bene, va bene. E di dove sei? Da dove ci chiami?
2: Da Napoli.
0: Ah,
1: viva, viva Napoli.
0: Quindi andrai a Roma se, se vincere.
2: Sì.
0: Ok, ok, okay. Allora, okay. Sei pronto?
2: Sì.
0: Ti facciamo una domanda?
2: Sì,
0: se rispondi ti diamo tre opzioni. Se rispondi giusto è tuo.
2: Sì.
0: Allora, in cosa è laureato Selsam? Risposta numero A,
1: matematica.
0: Risposta numero B,
1: informatica.
0: Risposta numero C,
1: giurisprudenza. La risposta è
2: giurisprudenza.
1: Allora,
0: allora abbiamo vinto.
1: Hai vinto. Allora, scusa,
0: ok.
1: Hai vinto due biglietti. Non ti sentiamo. Hai vinto,
2: sì,
1: quindi proprio due biglietti per andare al concerto di Selsam a Roma il 21 maggio. Sì.
0: Ti rincontatterà anche la redazione per info più specifiche.
1: Grazie, grazie.
2: Va bene, grazie.
1: Ciao.
0: Sei felice?
2: Ciao. Sì.
0: Con chi andrai al concerto?
2: Con un mio amico.
1: Ok, okay. Allora ci inviti.
0: Benissimo.
1: Sì. A noi ci invitate?
2: Adore, ciao Giulia.
1: Ciao.
2: Sei grande. Beh,
1: grazie,
2: bel libro,
1: grazie.
2: Bello il libro.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao. Ciao, ciao, buon concerto. Andiamo in next, ci vediamo dopo con l'intervista per la Giulia e il suo nuovo libro. Sei pronta, Giulia?
1: No.
0: Va bene, ciao. Andiamo in next con Perdutamente di Achille Lauro.
1: Perdutamente.
3: RDS Next,

0: Next. Buongiorno amici.
1: Buongiornissimo amici, come state? Spero tutto bene.
0: Siamo ritornati qui.
1: Siamo tornati qui, più forti di prima. E niente, questo è sempre Love Bombing, il vostro programma preferito che andrà in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17.
0: Come ogni venerdì ci potete trovare su sito, app, TikTok, Twitch e YouTube. E come al solito, se ci volete contattare, potete farlo al 333-88-88188.
1: Esatto.
0: Allora, abbiamo appena fatto la vincita dei biglietti.
1: Sì, del biglietto del concerto di Selsam
0: il 21 maggio 2026.
1: E allora, due ragazzi, e adesso
0: siamo qui per intervistare la Giulia. Perché
1: ragazzi, il 5 maggio è finalmente uscito il mio libro.
0: Il libro della Giulia, Ho scelto me.
1: Ho scelto me.
0: Allora, adesso ti farò qualche domandina, Giulia.
1: Ti piace la copertina?
0: Bella. Guardate com'è bella.
1: Dentro ci stanno altissime altre foto di cui mie da piccole, ragazze, fanno troppo ridere. Te ne faccio vedere una.
0: Vai.
1: Intanto tu fammi le domande. Guarda.
0: Oh.
1: Ragazzi, la coppa era più grande di me. Dai, fa troppo ridere.
0: Allora, Giulia, siamo qua.
1: Esatto.
0: Hai scritto questo libro.
1: Esatto.
0: Di cosa parla il tuo libro, prima di tutto?
1: Allora, di cosa parla il mio libro? Il mio libro parla proprio della mia storia, appunto da quando ero piccolissima fino ad adesso. C'è il futuro ancora. C'è anche un po' di futuro, in realtà. Però il futuro, ovviamente, c'è una cosa che si può vedere e rivedere. Parla un po' di quella che è stata la mia vita, un po' di momenti no, un po' di momenti sì, un po' di vittorie, un po' di sconfitte e tante altre cose, ragazzi.
0: Ok. E l'argomento più importante che hai trattato qua dentro qual è stato?
1: Ma in realtà ce ne sono tanti e mi piace perché in ognuno do un... può essere un consiglio,
0: okay,
1: un incoraggiamento e un motivo per andare sempre avanti, diciamo. Parla di quella che è stata, diciamo, la mia vita sui social, la mia vita prima dei social, diciamo il prima e il dopo. Poi parla del pattinaggio, parla di tante cose.
0: Ok, e da quanto tempo hai lavorato al libro?
1: In realtà da tanto.
0: Sì?
1: Cioè stiamo lavorando veramente da... oddio, un annetto. Sì.
0: Ah. Mazza, da tanto.
1: Sì, e non dirvi niente, è stato veramente una cosa molto molto faticosa. Anche perché io dico tutto a tutti, quindi tenermi questa cosa è stato veramente molto faticoso.
0: Però hai fatto, sei stata brava, non hai detto niente. Allora, infatti è stato anche per me una sorpresa. Non me l'aspettavo.
1: Quanto l'ho detto a te?
0: Ho scoperto il giorno del tuo compleanno, ti ricordi?
1: È vero.
0: Allora, è stato difficile mettere la propria storia lì dentro?
1: Allora,

0: sì, perché io ci sono certe cose che non ho mai detto a nessuno. Cioè, lo sanno soltanto magari i miei amici o le persone più strette. E quindi è stato difficile. Però penso che sono cose che adesso posso dire che possono aiutare anche altre persone. E raga, io c'ho una cosa di spoilerare tutto assurda, però devo stare zitta. Nel senso, ci sono molte dinamiche che possono aiutare anche voi, e quindi invece di tenermele per me ho pensato che, diciamo, fosse giusto raccontarle, ecco. Perché non per tutti la vita è sempre rosa, fiorellini e unicorni.
1: Come così ma sembra, ma in realtà
0: dietro c'è tanto altro, diciamo.
1: Anche perché è una bella cosa, perché spesso le persone vedono le influencer,
0: esatto,
1: qua come
0: le persone perfette, tutto perfetto.
1: Lei. Però questo è un messaggio per dire anche che non è tutto il
0: Ma infatti
1: giusto.
0: Io volevo farlo proprio per questo, per, diciamo, far vedere alle persone che in realtà non è tutto come sembra.
1: Uh-huh.
0: E non tutto è sempre bellissimo, ecco.
1: Ok, allora, nel libro racconti il momento in cui hai capito che la vita che sognavi da piccola non era più quella giusta per te. Quanto fa paura accettare di cambiare strada quando tutti ormai ti vedono in un certo modo?
0: Ma diciamo che io ho cambiato tantissime cose. Cioè, io ho sempre cambiato tutto. Magari iniziavo con A e finivo con B. Capito? Quindi io ogni cosa ho cambiato, e appunto ho sempre scelto me stessa. Perché magari stavo male, perché magari...
1: E non è
0: mi
1: facile
0: sono...
1: comunque.
0: No, perché magari le altre persone ti giudicano, ti buttano giù. E tu devi essere forte, perché sennò poi stai male. E ve lo posso assicurare. Cioè, se leggete il libro capite che sono stata molto male. E se non ci arriva la voce, ci arriva la salute mentale, la salute fisica e tutto. E quindi dovete sempre scegliere voi stessi, dovete fare sempre quello che volete voi, senza pensare dar retta a nessuno, diciamo.
1: E ci sono degli obiettivi che ti eri imposta da piccola che sei riuscita a raggiungere?
0: Ma io da piccola avevo un obiettivo.
1: Ok.
0: Che però poi, andando avanti con il tempo...
1: Col pattinaggio?
0: In generale, okay. Che però poi, andando avanti con il tempo, ho capito che magari non era il mio reale obiettivo.
1: Okay. Poi magari anche crescendo,
0: sì,
1: cambi,
0: magari era diventata o abitudine, o ho capito per certe dinamiche non faceva più parte quella cosa, cioè non mi ricevedevo più. E quindi, diciamo, ho scelto me e basta.
1: Ok. E hai mai avuto il classico momento "oddio, ma chi sono davvero"?
0: Allora, diciamo questo, io non lo so, perché io so chi sono, però sì, cioè alcuni momenti magari sono stata molto giù, poi anche grazie alla mia psicologa, io ragazzi sto dalla psicologa, io la amo, io ho iniziato un percorso dalla psicologa, io la adoro, è la mia prima chat fissata, senza di lei io muoio, però che mi ha aiutato molto, e da quando ci vado io sto molto meglio. So chi...
1: È anche da normalizzare questa cosa, perché
0: sì,
1: la gente, ragazzi, dice andare,
0: sì,
1: dallo psicologo,
0: sì,
1: allora vuol dire
0: no, anche...
1: che...
0: Allora, apriamo questo discorso. Io all'inizio non ci volevo andare, perché non ci volevo andare, ero contro questa cosa, contro tutti, ma perché ancora non... cioè, non vedevo che stavo male.
1: Okay.
0: E quindi io dicevo, no, io sto bene,
1: tu sei andata
0: ci
1: per
0: vado.
1: Volontà di...
0: Sono andata perché all'inizio... i miei genitori mi hanno detto, no, Giulia, ma è una persona che ti aiuta, non... E non ci volevo andare. Poi però, andando avanti, cioè adesso io non vedo l'ora di andare. Cioè veramente la puoi chiamare per qualsiasi cosa, ti può aiutare per tutto. Non soltanto per magari i problemi reali che tu hai. Magari se è una giornata no, tu ti fai quella chiacchierata con quella persona e ti cambia, cioè ti svolta proprio la giornata.
1: Come un'amica, in pratica.
0: Sì, esatto.
1: Okay.
0: Cioè tu... Sì, cioè un'amica... Io con le amicizie c'ho sempre un rapporto molto strano, perché appunto non ci ho mai avuto... una quell'amica che ti resta sempre, non ce l'ho mai avuto, quindi non è che mi fido realmente tanto. Magari sì, sto bene con questa persona, però poi non è che gli do tantissimo peso, capito? E quindi lei è di più di un'amica per me. E niente.
1: E oggi sui social sembra che tutti debbano avere tutto chiaro a 18 anni. Tu ti sei mai sentita in ritardo rispetto agli altri?
0: Allora, in ritardo...
1: Vabbè, in realtà comunque tu hai 18 anni, cioè
0: 19,
1: quindi praticamente siamo lì.
0: Sì, sì, sì. Oddio, il ritardo non lo so, cioè
1: cioè secondo te è giusto l'idea che a 18 anni bisognerebbe sapere cosa vuoi fare nella vita?
0: No,

0: come è scritto nel libro, come vi ho detto prima, nella vita tutto cambia. Io sono dell'idea che di base tu nella vita devi provare tutto quello che... devi sentire sempre molto te stessa. Cioè, se in quel momento quella cosa la vuoi fare e ti senti pronta per farla, la fai.
1: Ma anche perché non c'è un'età per scoprire,
0: esatto, se stessa. Poi però se scopri che stai male, tutto si può cambiare. Tu puoi andare avanti, ti puoi accorgere che quelle cose non fanno più parte di te. Ti puoi accorgere che quelle cose magari non ti piacciono. Quindi puoi cambiare idea. Ma non è sbagliato come cosa. Cioè, anche questo è un... cioè, tutti sono fissati che se tu cambi è perché magari, cioè, non puoi cambiare, devi fare quello a vita. Invece
1: no, anche perché c'è gente che ha paura che se magari inizi una cosa, come poi non hai più la possibilità di tornare
0: indietro.
1: Esatto,
0: come le persone che cambiano la scuola.
1: Ecco, io ho cambiato scuola, ad esempio.
0: Cioè, è una cosa normalissima, che se tu non ti trovi più bene, cioè, basta, cambia.
1: Ma no, più che altro perché se è una tua scelta, se tu fai una cosa, inizi un percorso, che sia una scuola o uno sport o qualsiasi cosa, se tu capisci che non è più il tuo,
0: esatto,
1: cambi.
0: Cioè, stai male te stesso... e non dai neanche il massimo che potresti fare e sprechi soltanto tempo.
1: Esatto. Allora, hai oltre 2 milioni di persone che ti seguono. C'è stato un momento in cui hai sentito il bisogno di spegnere tutto e sparire un attimo?
0: Sì, questo tantissime volte. Cioè,
1: hai mai avuto l'idea di dire, boh, lascio tutto?
0: Allora, lascio tutto no, perché io sono dell'idea che... io devo sempre aiutare gli altri. Cioè, nel senso, se so che... magari i miei video, le mie foto, le mie storie, i miei tutti aiutano qualcuno, cioè io le faccio. Però ci sono stati dei giorni che magari io stavo malissimo e quindi per fare storie, video e tutto dovevo fingere di star bene.
1: Okay.
0: So che è sbagliato, so che non si fa perché devi essere sempre sincera e dire tutto. Però ragazzi, c'è stato un periodo che sto veramente tantissimo male e però non potevo farci niente. Cioè, nel senso, non si può parlare, non si può dire niente. E quindi cioè, nel senso.
1: Ok. E nel libro parli molto di scegliere te stessa.
0: Sì.
1: Qual è stata la scelta più difficile che hai fatto, anche sapendo che qualcuno non l'avrebbe capita?
0: Ma in realtà tutte. Cioè, tutte le scelte che ho fatto lì dentro di base, nessuno l'ha nel libro.
1: Della tua vita.
0: Sì, nella mia vita, ma anche nel libro. Cioè, sono tutte scelte che secondo me nessuno all'inizio ha capito realmente. Cioè, io sono andata veramente contro tutti. Però l'ho fatto perché io prima di una scelta sono stata veramente tanto male. E poi se lo leggete capirete, perché io adesso non posso parlare, quindi sembra che sto dicendo, non lo so, la follia. Però sono stata tantissimo male, quindi da quel giorno in poi ho detto ok, io da oggi scelgo me stessa, non me ne frega niente del giudizio degli altri, non me ne frega niente se una persona mi dice no, ma tu devi fare questo, no, ma tu devi fare quell'altro. Io sento me stessa, so come sono fatta, quindi se tu magari mi dai troppo io esaurisco. E quindi niente, scegliete sempre voi stessi e ovviamente senza dar fastidio alle altre persone, ecco.
1: Bravo.
0: No, però io vi giuro, è un libro che non è perché è il mio, però io lo consiglio proprio perché dà tantissimi consigli, tantissimi, non lo so, vi sprona, vi fa andare avanti e è per tutti, cioè nel senso lo possono capire sia magari i bambini più piccoli come le persone più grandi.
1: Cioè il messaggio è per
0: sì,
1: ogni...
0: Sì, sì, sì, secondo me è per tutti, cioè sinceramente non perché adesso c'è la mia foto lì sopra. Cioè.
1: No, più che altro è anche bello il fatto che comunque non è un libro che parla della vita bella, tutto.
0: No.
1: Cioè, nel senso, parla di una vita normale.
0: Cioè, sono più momenti no là dentro che momenti sì, sinceramente.
1: Parla di una vita vera, capito?
0: Parla di una vita che voi ancora non sapete, perché io non l'ho mai detta, non ho mai detto niente della mia vita reale, perché io sono entrata dentro i social e mi si è subito dato, diciamo, un personaggio. E quindi ho sempre fatto quello e seguito con quel personaggio.
1: Quindi tu l'hai fatto anche più per il fatto che volevi far vedere alle persone chi eri veramente.
0: Esatto.
1: Ok. E il libro come è strutturato? Cioè, nel senso, una storia continua o ci sono diversi momenti?
0: Allora, diciamo è diviso in tre parti.
1: Ok.
0: Principali.
1: Che sono a livello temporale oppure a livello di storia?
0: È tutta la mia storia a livello... Sì, no, sì, da quando sono piccola al futuro. Però è divisa, diciamo, in tre parti. Cioè c'è la parte, che ne so, la mia vita, i social e il futuro, capito? Però è tutta una storia continua.
1: Ok.
0: Io mi giuro, mia mamma l'ha letto mia mamma è andata a comprarlo E l'ha letto in 10 minuti.
1: Quindi l'ha letto quando è uscito?
0: Sì.
1: Non l'ha letto prima?
0: No.

0: cioè io ce l'avevo a casa alcuni libri, e però mia mamma l'ha letto il 5, se n'è andata a comprare, siamo andate insieme e l'ha letto la sera.
1: E in una sera?
0: Sì. Ma ti giuro, è troppo scorretto, io l'avrò letto tipo 650 volte.
1: Bene, bene, brava Giulia.
0: Leggetelo.
1: Sei felice di questa cosa?
0: Sì, troppo.
1: Cioè, non ma è un'idea che è venuta da te?
0: Sì. Cioè, da me, il mio manager, tutti. Però, cioè, serviva proprio farlo. Per mettere, diciamo, un punto e dire, ok, questa sono io.
1: Bello, brutto che sia. E questa parte di te ne parlerai anche sui social o solo...
0: Ma penso di sì, cioè... Quando magari avranno capito tutti, dirò, ok, adesso questa sono io, mi conoscete davvero, ciao, sono una pazza sorita.
1: Va bene, brava Giulia, complimenti.
0: Grazie mille, broccolina. Poi tu lo devi leggere e io sì. Ti interrogherò nella prossima puntata.
1: Va bene, allora adesso andiamo in next e ci vediamo dopo per i saluti, no? Saluti dopo. Ok, adesso andiamo in next con... E la promo audio di Trendor Trash.
2: RDS Next, momenti virali del web.
3: Decidiamo insieme quello che è trend
2: o trash.
3: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
2: su RDS Next con Isaac
3: e Turna.
1: Next. Buongiorno amici. Ok, allora oggi quindi... è stata una puntata molto bella. Abbiamo parlato di tradimenti.
0: Infatti abbiamo parlato di tradimenti, molto bello.
1: Abbiamo
0: di biglietti, di concerti.
1: Di biglietti, di concerti. Abbiamo parlato del libro della Giulia.
0: Ah, e ragazzi, domani, cioè domani è sabato, vero? Domani vi aspetto al firmacopie dalle 15, mi raccomando.
1: Lancia. Io purtroppo non ci sarò, ho la giornata a scienza a scuola. Però vabbè, dov'è che lo
0: prossimo.
1: Fai? Dov'è il prossimo?
0: È a Cerveteri.
1: Okay.
0: Vicino a Roma. Poi il 17 a Roma.
1: E un altro a Milano, no?
0: Non vuoi sapere troppo della vita. Dipende, dipende.
1: Glielo faccio organizzare io, ragazzi, tranquilli.
0: Se no
1: io
0: a Roma.
1: Chi non ci sarà domani verrà con me al prossimo a Milano.
0: Certo.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Noi ragazzi vi salutiamo e
0: ci vediamo alla prossima venerdì.
1: Puntata.
0: Con l'interrogazione del mio libro su Camilla.
1: E ci vediamo. Ciao, bacio.
2: Questa è la tua musica. Ok. Hey, this is Lady Gaga. I'm Dolce. Everywhere I go. RDS Next. I love

0: Emojicons. Ogni emoji nasconde una storia, ansia, crush, sogni e nuove vibes. Un linguaggio semplice, ma capace di dire tutto. Emojicons, le emozioni digitali della Gen Z, solo su RDS Next.
1: Ciao a tutti amici!
2: Ciao amici!
1: Ciao, come stai?
2: Tutto bene, Ale, tu?
1: Tutto bene, grazie, grazie. Beh, tu tutto bene? Per cosa appunto che non stai tanto bene, mi dispiace.
2: No, infatti sto qua un po'.
1: Come è andata?
2: Vabbè.
1: Com'è andata questa settimana?
2: Abbastanza bene, dai, a parte questi ultimi due giorni mi è venuto un mal di gola stanotte. C'ho proprio i folletti che mi stanno martellando nella gola.
1: Vabbè, cose che capitano. Io più che di mal di gola soffro tantissimo di raffreddore. Però dai, non me la voglio tirare, quindi... Allora, noi andiamo subito in Next. Tra pochissimo avremo un ospite speciale, quindi mi raccomando, rimanete collegati.

0: Ciao a tutti amici, eccoci qua, siamo tornate. Ciao Cri.
1: Ci sentiamo?
0: Ci sentiamo, okay. Allora, io Cri ti volevo dire una cosa, ma la volevo dire anche ai nostri amici. Che non so se lo sai, ma il 9 maggio torna la giornata dell'Europa. È una giornata di eventi e iniziative organizzati in tutta l'Italia per avvicinare le persone, soprattutto i più giovani, quindi ad esempio noi, all'Unione Europea e alle opportunità che offre.
1: E aggiungerei che a Roma il cuore dei festeggiamenti è la terrazza del Pincio a Villa Borghese, con musica, ospiti, talk, attività interattive e tanti momenti aperti al pubblico durante tutto il corso della giornata.
0: Ci saremo anche noi di RDS Next con Gaia Caravaglia per moderare il panel L'Europa comunicata da Creator e New Media.
1: E infatti oggi con noi abbiamo proprio Alessandra Marino, capo ufficio stampa della rappresentanza della Commissione Europea in Italia. Benvenuta Alessandra.
2: Ciao,
1: come
2: grazie,
1: stai?
2: Grazie. Bene, voi?
0: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene, grazie.
2: Siamo pronti e... per la festa.
1: E partiremo proprio chiedendoti: cos'è la giornata dell'Europa e perché si celebra proprio il 9 maggio?
2: Allora, la data del 9 maggio ricorda la dichiarazione Schuman, che è considerato l'atto di nascita dell'integrazione europea. Il 9 maggio del 1950 questa dichiarazione fu pronunciata a 5 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, che come sapete aveva provocato tantissimi morti e devastazione in Europa. E in quel momento si stavano escogitando e pensando nuovi modi, nuove soluzioni per allontanare lo spettro della guerra dal continente europeo. E in che modo? Per esempio, si pensò di mettere a fattor comune la produzione dell'acciaio e del carbone, cioè delle materie prime dell'industria bellica, proprio per evitare che la guerra di nuovo si verificasse. Non solo, si pensò anche di integrare sempre di più le economie dei paesi per creare prosperità e ricchezza per tutti. E così ogni anno, il 9 maggio, celebriamo la giornata dell'Europa per ricordare gli sforzi creativi, quelle nuove idee che ci hanno permesso di portare avanti questa prosperità e 80 anni di pace sul nostro continente, e che dobbiamo appunto continuare a proteggere e salvaguardare.
0: Grazie. Un'altra domanda.

0: Domanda che vorremmo farti è: quest'anno il centro dei festeggiamenti a Roma sarà la Terrazza del Pincio. Che tipo di giornata avete immaginato e che cosa succederà durante l'evento?
1: Dunque, abbiamo immaginato una giornata aperta a tutti. Intanto, come avete detto in premessa, non festeggeremo soltanto a Roma al Pincio, ma dappertutto in Italia e in Europa, in senso largo. Per conoscere gli eventi che si svolgono vicino a voi, potete consultare il nostro sito, il sito della rappresentanza della Commissione europea in Italia, e trovare quello nella vostra città, nel vostro territorio. Al Pincio saremo domani 9 maggio dalle ore 11 alle ore 19:30 sulla bellissima terrazza di Villa Borghese e avremo tante iniziative. Ci verranno a trovare personalità del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura, del giornalismo. Apriremo con un talk che vedrà protagonista il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, in dialogo con Bruno Vespa. E parleremo poi invece di temi cari ai giovani, come per esempio la mobilità studentesca, la violenza giovanile, il cyberbullismo, il bullismo, ma anche lo sport. Avremo un piccolo villaggio con la presenza delle agenzie europee in Italia e avremo dei momenti con sportivi olimpici e paralimpici. Inoltre ci saranno anche dei momenti di ristoro con i fantastici ragazzi di Pizza Out e con la Nuova Arca e dei momenti anche per i più piccoli con un'area kids piena di laboratori ed attività. E poi momenti musicali, apriremo con la banda dell'esercito, chiuderemo con il coro del liceo classico Vivona di Roma e durante la giornata avremo degli intermezzi con musica dal vivo e poi ovviamente ci sarete anche voi che in Gaia parleremo appunto di nuove forme di comunicazione, di new media, di creators e di come l'Unione Europea e come l'Europa cerca di avvicinarsi alla comunicazione delle generazioni più giovani, della Gen Z.
0: Che bello!
2: Quindi è molto bella come cosa e soprattutto, cioè, allora, questo evento quindi è pensato per mettere un po' i giovani al centro e far conoscere meglio l'Europa, no?
1: Assolutamente sì, il concept è portare l'Europa più vicina a tutti, in particolare più vicina ai più giovani. Per questo abbiamo scelto di affrontare i temi come quello della mobilità studentesca. L'Erasmus è uno dei progetti europei più noti, più famosi. Fu ideato proprio da un'italiana, Sofia Corradi, e è nato come scambio universitario, ma si è allargato e cresciuto negli anni. Pensate che più di 10 milioni di persone hanno potuto conoscersi, incontrarsi, conoscere nuove culture e nuove lingue grazie a questo programma di formazione che oggi non riguarda soltanto la fascia degli studi accademici universitari, ma anche le scuole di primo e secondo grado e la formazione professionale, quindi i training, gli stage. Parleremo anche di temi cari alla generazione Z, temi come quelli della violenza giovanile, del bullismo, del cyberbullismo, della sicurezza in rete e lo faremo sia con ragazzi appunto che hanno avuto diretta esperienza di queste tematiche, sia con esperti che ci spiegheranno come comportarsi, che tipo di tutele ci sono e che cosa fa l'Europa in questo settore. E avremo anche a parlare appunto di temi vicini al mondo dei giovani Ludovica Martino, una delle interpreti di Scam Italia, che ha interpretato appunto queste tematiche, questi temi giovanili nei personaggi che ha impersonato. Tantissime attività. E poi vi voglio ricordare anche che non solo avremo degli sportivi al Pincio con noi, degli atleti olimpici e paralimpici, ma che in tutto il weekend tra l'8 e il 10 maggio lo sport italiano e europeo si tingerà dei colori della bandiera europea per celebrare la giornata dell'Europa. Infatti i giocatori di calcio, Lega Serie A e Serie B, basket, hockey, atletica, e anche tennis internazionali che si stanno

0: volgendo a Roma, indosseranno appunto i colori della bandiera nelle competizioni di questo weekend.
1: Che bello! Nel villaggio europeo, inoltre, saranno presenti agenzie e realtà dell'Unione Europea che si occupano di ricerca, spazio, sicurezza alimentare ed Erasmus. Quanto è importante far vedere concretamente che l'Europa è anche scienza, opportunità e progetti che fanno parte già della vita delle persone?
0: Sì, appunto abbiamo voluto uno spazio che, come ti dicevo, avvicina l'Europa alle persone. L'idea del villaggio è far conoscere la presenza delle agenzie europee in Italia, quindi che operano sul territorio italiano e che magari sono proprio dietro l'angolo e non tutti lo sanno. Parliamo dell'Agenzia per la Sicurezza Alimentare che si trova a Parma, del Centro di Ricerca della Commissione Europea che si trova in Lombardia, ad Ispra. Parliamo anche dell'Agenzia Spaziale Europea che si trova a Frascati e del Centro di Formazione che si trova a Torino. E insieme a loro potrete incontrare scienziati e ricercatori che lavorano in questo settore, vedere la riproduzione di un satellite, utilizzare dei visori a realtà aumentata e vivere proprio delle esperienze dirette di quello che fa l'Europa per avanzare appunto nella ricerca e nella scienza. Dei temi assolutamente centrali ed importanti. E è importante anche unire le forze in questo settore, nel settore della ricerca e della scienza, perché uniti siamo più forti, soprattutto appunto in un periodo in cui appunto questi settori sono così centrali per la realtà dell'intelligenza artificiale, per le telecomunicazioni, eccetera. Quindi avrete diretta esperienza e potrete incontrare chi appunto ogni giorno ci permette di utilizzare tecnologie avanzate o anche portare del cibo sano sulle nostre tavole.
2: E quindi noi abbiamo anche detto che quindi saremo presenti e saremo presenti proprio con il panel L'Europa comunicata da Creator e New Media. Quindi volevamo chiederti quanto è importante oggi usufruire e utilizzare Creator e nuovi media per parlare di temi europei in modo più diretto e accessibile.
0: Ma per noi è importantissimo, come Commissione Europea in Italia stiamo facendo un grande investimento in questa direzione e il lavoro che facciamo con voi di RDS Next va proprio in questa direzione e ci rende molto felici. Questo panel appunto permetterà di raccontare quello che facciamo insieme alla Gen Z, ai creators, alle pagine di contenuto con cui lavoriamo e che ci aiutano a rendere i contenuti delle nostre politiche più accessibili alle nuove generazioni attraverso il vostro racconto, attraverso la vostra rielaborazione e attraverso la vostra divulgazione verso appunto i più giovani. Abbiamo fatto tante cose insieme in questi anni, abbiamo portato tanti creators a Bruxelles a conoscere le istituzioni, ad incontrare anche la presidente von der Leyen, a fare selfie con lei, a raccontare il lavoro che fanno nel raccontare l'Europa su temi di attualità, di economia, di ambiente e vogliamo appunto domani festeggiare insieme a loro anche un nostro piccolo traguardo che è quello appunto della nostra presenza sui canali, in particolare su Instagram abbiamo raggiunto quest'anno 100.000 followers come Europa in Italia e se non ci avete seguito finora seguiteci.
1: Va bene. Allora, a chiusura della giornata verrà dispiegata la bandiera europea più grande d'Europa insieme a cittadini, studenti e partecipanti. Oggi che valore ha la bandiera europea come simbolo soprattutto per le nuove generazioni?
0: Sì, avremo un momento in chiusura e in apertura ed in chiusura di giornata, tutti insieme dispiegheremo questa mega bandiera di 20 metri per 30, quasi in campo da tennis, insieme a tutte le persone che ci raggiungeranno e si uniranno a questa festa. La bandiera appunto è un simbolo di unità, simboleggia i

0: valori dell'Europa, che appunto sono di unità, di solidarietà, di rispetto, di democrazia, e appunto è un simbolo che ci permette di riconoscerci in questi valori attraverso tutto il continente senza barriere. E in particolare questo lo sanno i giovani, che hanno potuto approfittare dei progetti rivolti a loro, come quelli di cui abbiamo parlato prima, cioè l'Erasmus o anche il Discover You, cioè la possibilità di viaggiare quando si compie 18 anni attraverso il continente europeo gratuitamente, vincendo un biglietto di treno che ti porta a scoprire l'Europa e a conoscere altri giovani come te.
1: Grazie.
2: Grazie mille, quindi noi ti ringraziamo per essere stata con noi, per averci raccontato qualcosa in più sulla giornata dell'Europa e sulle iniziative organizzate per questa giornata.
1: Quindi l'invito è aperto. Grazie a tutti, il 9 maggio passate alla terrazza del Pincio a Roma per vivere da vicino la giornata dell'Europa tra talk, musica, creator, ospiti e tantissime attività aperte al pubblico. Grazie ancora.
0: Grazie.
1: Buona serata.
2: Buona serata.
1: Noi torniamo tra pochissimo, amici. Adesso andiamo in Next e torniamo tra poco.
3: RDS Next.
4: Ciao ragazzi, siamo Sam e Samu. Scusate il gioco di parole, ma purtroppo ci chiamiamo simili, quindi è così.
5: Allora, quest'anno mi hanno detto che ci saranno due conduttori RDS Next a condurre tutte le finali di School Vision, il Song Contest delle scuole superiori.
4: Sì?
5: Sì, Sam e Samu.
4: Noi?
5: Bene, allora, visto che sei tutta così tanto preparata, sì. Allora facciamo così, fammi un recap degli appuntamenti.
4: Ce li ho, 9 maggio Torino, 22 maggio Genova, 23 maggio per concludere in bellezza Milano.
5: Ok, la ragazza qua è pronta. Noi siamo pronti, voi per prepararvi potete andare su schoolvision.it per i biglietti.
4: Noi ci contiamo,
5: ci vediamo lì.
3: Questa è la tua musica. RDS Next. I love it.

0: un argomento che ovviamente è molto interessante e volevo farti questa domanda. Abbiamo partecipato entrambe ai Web Awards. Tu ne sei uscita anche vincitrice, quindi direi, le vedo là sopra i premi di Web Awards.
1: E quindi, sì, proprio là.
0: Esatto, esatto. Okay. E quindi la cosa che ti volevo chiedere è: che voto daresti alla serata dei Web Awards?
1: 10.
0: Anche
1: 10,
0: io,
1: assolutamente.
0: Anche io. Sì, sì. E secondo te, sia io sia te, abbiamo rispettato il dress code? Tu l'hai
1: sì,
0: rispettato
1: allora,
0: veramente?
1: Ma anche tu, eh? Anche a me piaceva. Sì. A me piaceva tantissimo il tuo outfit. Era proprio bello, brillantina. Grazie. Cioè, era brillantinata, no?
0: Sì, sì, super brillantinato.
1: Bella.
0: Dalle spalle ai piedi.
1: Io in realtà non ero intenta a vestirmi come mi sono vestita, ma perché per me poi era troppo eccentrico, solo che l'ho visto e ho detto vabbè, raramente non credo mi stia bene.
0: No,
1: ti poi invece
0: benissimo.
1: l'ho provato e mi stava benino, quindi ho detto ma sì,
0: benissimo,
1: dai, ma facciamo sta.
0: Benissimo ti sta. Che poi dovete sapere,
1: grazie,
0: amici, che prima dei Web Awards io e Cri ci siamo mandate le foto degli outfit, quindi stiamo tipo: ma meglio questo o questo? E Cri giustamente mi aveva proposto altri vestiti. Mi ha proposto quello giallo che ti sta divinamente, ma anche un altro nero, altri due neri se non erro. Poi vabbè, alla fine ne ha vinto un altro ancora, però devo dire che ti sta benissimo.
1: Grazie, diciamo che non erano due ma erano 42 quelli che ti ho mandato. Infatti poi ho detto chissà se... Ho riaperto la chat e vedo più 6 tipo foto in quel quadro che ti esce quando
0: sì,
1: mandi le foto, più 6, più 22. Ho detto no, poverina.
0: Ma no.
1: Però,
0: ma poi ti ho mandato il
1: alla
0: video.
1: Alla fine ho scelto un altro, un parto per sceglierlo tra quelli e poi ne ho scelto un altro.
0: Beh, io penso che capiti un po' a tutte le ragazze che devono partecipare ad una festa e non sanno cosa mettere. A chi non capita che non sai cosa mettere? Penso... Io ho detto le ragazze, però forse anche i ragazzi che ci tengono magari capita che non sanno cosa mettersi, poi ecco, non lo so, forse per i ragazzi, per le feste del genere, forse è più facile, vai sul classico con una camicia, con una giacca, non so, comunque.
1: Ma adesso te la faccio io una domanda.
0: Va bene, va bene.
1: Qual è stato il miglior outfit della serata?
0: Allora... il tuo mi è piaciuto parecchio, devo dire la verità, ti stava anche molto bene, super brillantinato. Mi è piaciuto tanto anche quello viola di Viola Silvi. Beh, veramente veramente bello, poi lei essendo bionda
1: molto.
0: Mi ricordava anche un po' Rapunzel. Ti direi questi due.
1: Giuro, sì.
0: Sì, sì, poi vabbè io amo Rapunzel. Ti devo dire la verità, Elsa di Frozen è la mia preferita, però anche Rapunzel mi piace tanto.
1: Rapunzel secondo me, cioè non si batte, penso che sia la mia principessa preferita.
0: Sì.
1: Però mi è piaciuto tanto il vestito anche di Ariel Makeup. Lei aveva quello rosa,
0: sì,
1: tipo un po' bombato nella gonna,
0: sì, veramente
1: bello. Io ti devo dire la verità, io quello l'avevo provato. L'avevo
0: okay.
1: provato nello stesso negozio in cui poi l'ha preso lei probabilmente. Solo che a me stava malissimo, sembravo un confetto della cresima. Lei invece stava divinamente e mi è piaciuto
0: sì,
1: da morire.
0: Veramente, veramente. Sicuramente è un vestito che giustamente le stava bene. E era anche, diciamo, non comune, era particolare. La caratteristica era proprio che a lei stava molto bene. Quindi è vero, sì, anche quello mi è piaciuto molto. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, però dai, questa qua la domanda te la faccio proprio perché te la devo fare, ma tanto so già la risposta. Ti sei divertita alle premiazioni con me?
1: Beh, direi che è ovvio. Dovete sapere che io e lei ci siamo scatenate quando sono arrivati me contro te.
0: Sì, lo stavo
1: che
0: per dire.
1: Che c'ero io e allora prendimi per mano. E c'era Alessia
0: che
1: cantava, ballava
0: così.
1: Con il telefono in mano girato così. Allora prendimi per scatenate. E poi abbiamo fatto un po' di giri, mi sono innamorata un paio di volte, poi basta, poi siamo andate.
0: Allora... A proposito di innamoramenti, io ti direi anche che, mi raccomando amici, perché alla fine, nel prossimo blocco, faremo anche un bel giochino, parleremo degli outfit e poi chissà, magari scopriremo l'outfit di cui si è innamorata di più Cri o della persona che indossa l'outfit. Vedremo, vedremo. Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere, vabbè, qual è stato il tuo momento preferito? Magari anche ad eccezione dei miei contro te, che è stato meraviglioso.
1: Vabbè, quando mi hanno premiato io penso che sia stato il mio momento preferito, ma perché non me la

0: volta. Ci rifaremo. Mi è piaciuto tantissimo la parte iniziale con quelle ragazze bravissime, sono state spettacolari. Dicevo, ho detto anche nel video che ho mandato a mamma che facevano salti, capriole, lanci in aria, cose assurde, veramente bravissime, veramente. E penso che sia stato uno dei momenti preferiti, uno dei miei momenti preferiti insieme anche a me contro te e ovviamente anche quando ti hanno premiato. Te lo meriti, Cri. Un bacio.
1: E comunque sappi che oggi per me la mia vincitrice sei tu.
0: Grazie.
1: Sei la mia vincitrice. Cioè, per me il premio l'hai preso te.
0: Grazie, grazie. Oggi siamo molto romantiche. Cos'è questa cosa? Ci sentiamo la nostra mancanza? Sei distante.
1: Ma perché io non mi sento bene, per quello sono molto romantica.
0: Ah, per quello, perché sennò, scusami, non saresti così con me? Mi devo arrabbiare.
1: Se ero là, no. Ero là.
0: Male, Cri.
1: Ecco.
0: Male.
1: No, no, basta, non incominciare con quel coso, anche qua, quando non ci sono.
0: Ce l'ho qua.
1: Sequestrateglielo.
0: È sempre lui, è sempre qua. A parte questo, dai,
1: ma
0: allora fammela tu un'altra domanda.
1: Qual è la tua? Allora, innanzitutto premessa, erano tantissime categorie, mi sembra 21. Però la tua preferita in assoluto qual è?
0: Allora, a me in generale le comedy piacevano, sia maschile sia femminile. Anche quella del food è stata molto interessante. Io amo provare cibi nuovi, mangiare, quindi ti direi quella del food. Poi vabbè, indubbiamente ti dico anche New Wave.
1: Ovvio, se no.
0: Tu?
1: Ma allora, in realtà sarò un po' controversa come cosa. Però sì, diciamo che a me piace di più, mi è piaciuta di più la categoria comedy maschio.
0: Come mai?
1: Cioè,
0: per il vincitore, cioè, oppure in generale per i partecipanti comunque alla categoria?
1: No, no, proprio, cioè, non perché, allora, a prescindere da comedy female, dove appunto c'ero io, ma c'erano anche tanti creator che a me piacciono tantissimo, comedy male, non tanto per il vincitore, anche se comunque lo conosco e l'ho conosciuto, mi è strasimpatico, ma perché ci sono alcuni dei miei TikToker preferiti.
0: Okay.
1: Cioè, Kiro Ebra, io lo adoro, sì, quindi vederlo anche lì, cioè, è proprio la mia categoria preferita in assoluto, perché che quello è il mio mondo, quindi ovvio che magari...
0: Ho capito, sì, va bene.
1: Beh, però anche sport.
0: Sport, è vero, sì, che ha vinto Luca Campolunghi, se non erro. Sì, sì, è vero, anche quella lì è una bella categoria. Una cosa che mi è dispiaciuta da un lato è stata che, non so per quale motivo, ma non ho incontrato tantissime persone, tantissimi creator che stavano lì. E neanche a dire seri, cioè, che durante le premiazioni sono rimasta davanti, ma appena finite poi ho fatto tutto un giro e non li ho comunque incontrati. Cioè, ad esempio, mi sarebbe piaciuto incontrare Rosario, Elisa Giorgi, Kiro Ebra.
1: Giuro,
0: non li ho incontrati. Cavolo,
1: manco,
0: non lo so,
1: io
0: neanche Sofia,
1: ma
0: De Rosa.
1: Poi anche quando ero sul palco io non, cioè, io comunque ho guardato le persone, ma io ti giuro che magari tu dici in quel momento avresti dovuto pensare alla tua vittoria. Sì, ma io guardavo, cioè guardavo se c'erano tutti i creator, facce conosciute, cioè io proprio, sì, ho certo esaminato, perché giustamente poi dall'alto guardi meglio rispetto magari a farti il giro 100 volte.
0: Sì, certo.
1: E io stavo cercando Laura Maisano, la ex fidanzata di Shiva, non so se la conosci.
0: E l'ho sentita dire.
1: Era lì e io non l'ho vista. Cioè, io volevo troppo salutarla, conoscere, invece non l'ho vista.
0: Non lo so, o è arrivata dopo, o è arrivata prima e è andata via dopo. Non lo so, magari poi noi stando davanti, magari non abbiamo neanche visto bene. Non lo so, non so
1: ma
0: cosa
1: sì,
0: dire.
1: Ma sì, poi in generale non ne abbiamo visti un bel po'.
0: Mm-hmm. Ti voglio fare un'altra domanda, Cri. Secondo te, qual è stata la vittoria proprio più meritata?
1: La più meritata...
0: Proprio magari quel creator che tu dici ha vinto e se lo meritava, quindi è andata bene così, è giusto così.
1: Two Food Fit Lovers.
0: Aspetta, in che categoria era?
1: Cibo.
0: Ah, ah, sì, sì, quella coppia. Loro sono... Sì, sì.
1: Io li adoro, sono, io li adoro. Raff e Kate, io li,
0: sì,
1: adoro.
0: Sì, sì, sì. Veramente, poi loro mi sembra che hanno vinto anche da tanti anni anche altri premi web, se non erro.
1: Sì, sì, mi, sì, sembra che sia il terzo o il quarto anno di fila.
0: Sì, ma loro sono pazzeschi comunque anche nei contenuti.
1: Pazzeschi.
0: Fanno dei contenuti proprio che ti mantengono lì sullo schermo, mi piacciono tantissimo, sì. Secondo me, a parte te, perché te lo meriti, te l'ho detto anche mentre stavi salendo che ti ho fatto il pat pat sulla spalla, anche Arianna Makeup. Io lei, ti devo dire, Cri, io la amo.
1: Sì.

0: Lei fenomenale, la seguo da quando sono piccolina. Racconto questo aneddoto. Quando ero piccolina e ancora non avevo il mio cellulare, comunque non avevo TikTok, a volte stavo a casa di nonna e per rilassarmi, ero abbastanza piccolina, nonna aveva TikTok e io guardavo il suo TikTok e trovavo puntualmente sempre i video che faceva Ariel Makeup, solo che erano proprio i primi video, quindi erano, non so se hai presente, quei video dove lei faceva la parte della commessa e la parte della cliente nel negozio di make-up in cui lavorava. E io li amavo follemente. Poi da lì ho avuto anche il mio telefono, l'ho seguita dal mio telefono, diciamo, vederla lì comunque, vederla vincere è stato bellissimo, quindi secondo me se lo merita davvero. Sì, poi...
1: Cioè, anche... Anche vedere i miei contro te, per esempio, adesso per te magari Arianna, vederli dal vivo, cioè io mi ricordo quando ero piccola e uscivo pazza, sì, per loro, cioè io andavo ai firmacopie, follia, quindi vederli lì così, vedere la mia infanzia lì, cioè mi ricordo, raffiorano tutti quei ricordi in cui io ero piccolina e aspettavo il loro video, il vlog di tutti i giorni che loro pubblicavano.
0: Io amavo tutto ciò. Delphi, il signoresse, le challenge di slime, ci è arrivata una lettera. Oppure quella volta, penso che avrò visto quel video mille volte, in cui erano andati in un bosco e c'era una casa sull'albero, c'era tipo il gorilla che li inseguiva. Oppure il conte Dracula. Cosa sto tirando fuori?
1: Visto 3000 volte.
0: Assolutamente. Ma... sarà lui impaurito così. Oh. È vero.
1: Ma adesso un'altra domandina, un po' più... Perché, vabbè, ci sono stati vincitori, ok, però magari in qualche categoria, non lo so, forse meritava vincere qualcun altro. E quindi secondo te c'è qualcuno che doveva, ovviamente tutti i vincitori sono super super meritati, però magari c'è qualcuno che doveva vincere ma che poi non ha vinto e ti è un po' dispiaciuto?
0: Allora, secondo me una vittoria, vabbè, io magari forse sono un po' di parte perché comunque ci ho avuto un legame più stretto. Secondo me Francesco Russo, perché vedevo proprio che ci si impegnava tantissimo, faceva i video su TikTok che poi metteva anche su Instagram, lo vedevo veramente che ci teneva, poi comunque si è fatto tutto il viaggio, secondo me se lo meritava anche lui. E poi io,
1: assolutamente.
0: Dai, sto scherzando, no vabbè.
1: Assolutamente, sì.
0: No, Loretix se lo merita. Veramente sono contenta che comunque... Ma io in realtà penso che in generale nella mia categoria tutti erano degli ottimi creator e penso che bene o male comunque tutti quanti si sarebbero meritati il premio perché in un modo o nell'altro avevano delle qualità molto molto belle. E, però vabbè, è giusto che abbia vinto Loretix, comunque se l'ha meritato.
1: Secondo me qualità belle quanto diverse.
0: Sì, è vero.
1: Tutti vincitori, perché essendo la categoria appunto New Wave... non è una categoria specifica, per esempio Best Beauty, ma sono diverse tipologie di creator, tutti super validi. Quindi dovrebbero fare un premio per ogni creator della New Wave.
0: Della New Wave, l'apprezzerei. Sì, beh, comunque questa cosa è vera. Ad esempio io magari faccio più contenuti di intrattenimento, Loretix magari fa più contenuti, magari sì, di intrattenimento, però mi sembra anche un po' comici forse.
1: Esatto, sì.
0: Sì. Poi c'era Angelica che fa magari più lip sync, balletti, Alessia che dava più... Mi sembra che lei... acculturiamoci con Swaggy, non so se è presente, c'era anche lei. Io la seguo, lei è molto molto brava, mi piace perché fa dei contenuti comunque di carattere generale e ti spiega un po'... I personaggi più famosi, le canzoni, queste cose qua. Quindi mi piace. Io direi di andare in next. Torniamo tra poco, facciamo il giochino. E quindi niente amici, rimanete con noi.
2: Questa è la tua musica.

0: Ciao amici, eccoci qua, io e Chris siamo tornate. Nel frattempo che aspetta, eccola, ci siamo?
1: Ciao.
0: Siamo tornate e parleremo sempre dei Web Awards. Ti faccio qualche altra domandina e poi voglio passare proprio al fulcro qui. Perché voglio sapere un voto che tu daresti agli outfit dei Web Awards. Io già qui intanto ho l'iPad. Quindi io nel frattempo volevo farti quindi un paio di domande. Ad esempio volevo chiederti, secondo te qual è stato il miglior cibo che hai assaggiato durante tutta la serata dei Web Awards?
1: Allora, io in realtà ti dico, non ho mangiato granché, ho mangiato solo un hot dog, quindi in realtà non è che abbia assaggiato. Volevo assaggiare troppo quei paninetti, ma non ci sono riuscita, perché non sono arrivata un po' tardino. Però ti dico, l'hot dog era molto buono.
0: Sì, è vero. Io ho preso quello con la salsa rosa. Poi mi chiedo un po'.
1: Buono.
0: Ok, nel frattempo sto collegando l'iPad. Io anche l'hot dog l'ho
1: assaggiato. Ti vedo un po' in difficoltà.
0: Sì, perché mi chiedeva il codice e non sapevo il codice. Consenti i cookie. Ok, stavo dicendo, io ho assaggiato l'hot dog, mi è piaciuto tanto. Ho assaggiato anche il gelato, veramente buono, senza lattosio, perché ovviamente devo chiedere senza lattosio, perché non so se lo sai, ma è capitato una volta che io ero in giro.
1: Vai.
0: Ci sei? Tutto bene?
1: Sì.
0: Perfetto. Stavo dicendo, una volta ho mangiato il gelato ed è successo che ero fuori e ho avuto un mal di pancia tremendo, perché quel gelato probabilmente aveva lattosio, ma non so, probabilmente, grazie, probabilmente avevo preso qualche gusto che non andava bene, forse troppo cremoso, quindi sarà meglio evitare quei gusti.
1: Ma che gusto era, Spe?
0: Ero abbastanza piccola, sarà stato un cioccolato al latte, proprio cioccolato al latte, quindi se il latte non ha lattosio direi che è perfetto. Allora, sono dentro qui, solo che dovrei un attimo. Sì, ok, perfetto. Allora, siamo pronte?
1: Prontissime!
0: Esplora, ok, web.it e ci siamo. Adesso fammi trovare il post con tutti i vestiti The Web Awards. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua, i look dei

0: Web Awards. Ci siamo? Perfetto.
1: Ci siamo.
0: Eccoci qua. Allora, iniziamo. Primi due look: Alice Mordenti e Jenny Serpi. Allora, io direi che entrambi mi piacciono davvero tanto. Tu che dici, Cri? Ti piacciono?
1: Sì, sì, molto. Mi è piaciuto tanto anche quello di Jenny Serpi. Penso che le stia da Dio questo top un
0: sì.
1: po'.
0: Poi
1: un
0: l'ho
1: po'
0: vista
1: scollato.
0: Salire, sì, è vero, io l'ho vista salire anche sul palco. Ha veramente un fisico
1: stupenda.
0: Fenomenale, è bellissima. Anche Alice è molto bella, le sta molto bene questo colore marrone. Poi ho notato
1: sì,
0: che entrambe
1: molto.
0: Sono bionde.
1: Esatto, sì.
0: Sì, sì, sì, davvero davvero belle, sì, mi piacciono. Votiamo. Secondo me Alice è un bel vestito. Forse semplice, non capisco se dietro abbia la schiena scoperta. Ha la schiena scoperta,
1: sì.
0: Mi dicono. L'idea della schiena scoperta mi piace molto. Io assegnerei un 8 e mezzo. Tu che dici?
1: 8 Alice e 9 e mezzo quello di Jenny.
0: Quello di Jenny è veramente particolare, mi piace, sì. Allora, posso dire la verità, in entrambi non so se io li indosserei solo perché hanno il collo alto. Sia quello di Jenny sia quello di Alice.
1: Sì.
0: E a me dà molto fastidio il collo alto, però a loro sta veramente veramente bene. Io ti direi.
1: Mamma mia,
0: anche...
1: mi sento capita. Io odio sì. le magliette, quelle con il colletto. Non ce la faccio, mi sento
0: io
1: mancare popolaria.
0: Quando stavo cercando un vestito per i Web Awards, ne avevo visto uno che era veramente bello, che assomiglia a quello che ho messo, soltanto che aveva veramente proprio il collo super stretto e non potevo neanche provarlo. No, assolutamente no. Quindi no. Quello di Jenny anche mi piace parecchio. È un pochino più particolare, gli assegnerei un 9.
1: Mm-hmm,
0: andiamo avanti.
1: Anch'io.
0: Ah, eccola. La Cri Perillo. Allora, il tuo è veramente, veramente, veramente bello. Anche con le scarpette che non avevo visto. Ma sono brillantinate. Bella, bella, bella, bella.
1: Sì, molto.
0: Allora, mi piace. Il tuo mi piace tantissimo. Veramente, è bello che abbia comunque anche qua lo scollo brillantinato. Che rifletteva
1: sì,
0: tantissimo,
1: bellissimo.
0: Mi ricordo. Ti sa che divinamente ti assegno... 10, mi piace. Vabbè, ma io sono di parte.
1: 10 addirittura.
0: Sì. È stupendo perché anche lo spacco è molto particolare. Allora,
1: grazie, grazie.
0: Io direi di fare velocemente l'Oritix gli altri perché dobbiamo farli velocemente, che abbiamo 19.
1: Facciamoli velocemente.
0: Outfit da commentare, io voglio sapere la tua. E non ti sento, Virgi.
1: No, niente, che c'ho sto coso qua vicino che... Ok, no,
0: allora,
1: basta,
0: allora, l'Oritix sicuramente molto molto abbinato al tema web rosa. Poi super contento, questa foto è troppo simpatica. Mi piace tantissimo. Veramente questo colore poi gli sta anche molto bene con lui che è moro comunque. Cosa significa?
1: No, niente, dopo vi spiego. Vabbè,
0: va
1: andiamo
0: bene.
1: Avanti.
0: L'Oritix mi piace.
1: Anche a me, però forse... No, gli sta bene, no, scherzavo, lo ricordavo diverso. Darei un 8 e mezzo.
0: Sono d'accordo. Allora, io su questi qua ci tornerei un attimo dopo, mi dice la regia, mi consiglia. Volevo vedere qualche outfit, no, forse ho passato. Allora, vabbè, commentiamo questi. Matteo Robert e Gaia Savini, che ne pensi? Allora, sembrano anche un po' matchati, perché lui ha la camicia bianca con
1: sì,
0: la giacca nera
1: sì.
0: e lei il fiore bianco con il vestito nero, molto molto belli. Lei la posa iconica.
1: Sì, molto.
0: Tu cosa ne pensi di questi?
1: Io l'adoro. Allora, a me piace molto quello di Matteo, quindi darei un 8 e mezzo. Quello di Gaia anche, perché io, cioè, secondo me il nero è molto semplice tanto quanto, cioè, elegantissimo, secondo me, anche questi vestiti un po'
0: sì.
1: Poi mi ricordo che era lungo e io amo i vestiti lunghi neri, quindi io darei un 9, anche se è molto semplice, le sta molto bene.
0: Va bene, io sono d'accordo con te. Secondo me a Matteo sta anche molto bene. Comunque non capisco cosa abbia sulle spalle. È un ricamo bianco.
1: Non lo so.
0: Comunque
1: sì.
0: sì, la giacca mi sembra... Beh, sa, questo ricamo è particolare, mi piace, abbinata alla camicia. Gaia, anche lei ha un bellissimo fisico comunque e le sta molto bene.
1: Molto.
0: Vediamo qualcun altro, allora dai, scorro un po'. Fatemi vedere qua chi abbiamo. Allora, vediamo un po'. Ah, qui ci sono io. No, aspettate. Sono cieca io perché...
1: Ale, mi stai facendo venire il mal di mare.
0: Allora, qui abbiamo Cristina e l'Oritix, Rosario ed Eleonora, Gianmarco, Yard, Breakfast Club, Azzurra e Raul, Snack Club, Famiglia Colò, Immaturi, Maya,

0: Allora, io ti volevo far valutare una persona, ma cavoli, non la trovo.
1: Ma io non
0: ma
1: chi mi volevi far valutare? Vediamo se magari me la ricordo a memoria.
0: Come? No, dai, non posso essere così cattiva. No, perché, qua la regia mi stava chiedendo di fare una cosa, però forse è un po' cattiva. No, dai, non la faccio.
1: Dai, che cosa? Dimmi cosa.
0: Ma non posso dirtelo, sarei ancora al doppio cattiva. Ma secondo
1: te... Ho capito già, no, non la dire.
0: Vabbè, io volevo solo un outfit. Vabbè, non importa. Dai,
1: ma guarda quella come se la ride.
0: Vabbè, valutiamo un altro, valutiamo questi. Ma tu
1: rimani a... Allora, io posso riassumere in un modo. C'è un outfit in particolare che mi è piaciuto molto, indossato da un ragazzo che mi è piaciuto molto, cioè, insomma, e bello che, nel complesso, cioè non solo qui, l'outfit.
0: E che non sta qui però, no, mannaggia,
1: no.
0: Mannaggia.
1: No, è un, cioè, no, capito, bello nel complesso.
0: Con un bel outfit.
1: Sì, bello anche l'outfit. Impossibile.
0: Chissà se ce la faremo a renderlo possibile per Cream.
1: Ma no, dai, non esageriamo.
0: Dai, magari poi in qualche altro posto di web lo troviamo. Allora, immaturi e maglia pura vita. Immaturi con questa giacca super abbinata rosa non mi dispiacciono. Bella fluorescente, sì. Beh, sicuramente sono matchati, questa cosa non mi dispiace. E no, dai, io dico 8 più per l'originalità. Comunque una giacca fucsia così... swag.
1: No, è vero.
0: Quel vestito di maglia, allora, questo mi piace davvero tanto. È bellissimo.
1: 10, le sta da Dio.
0: Le sta molto bene. Le chiederei proprio tipo instant di fare un giretto su se stessa, perché quando vedo begli outfit faccio sempre così. Veramente, veramente bello. Forse l'avrei preferito di un altro colore, per il mio gusto estremamente personale. Le do un 9. Secondo me fosse stato... Lei è bionda, di un bel bordeaux. Magari che le richiamasse.
1: Esatto,
0: anche...
1: è la stessa cosa che stavo pensando. Perché poi essendo bionda, esatto, il bianco spegne un po'.
0: Secondo me è un bel bordeaux. Ovviamente lei ha un bellissimo fisico. Ma qua tutte ragazze stupende comunque. Mm-hmm. Allora, vediamo un po'. Vai, cosa ne pensi del mio outfit?
1: Vabbè, 10, dai. Questa tutina a me piace.
0: Ma lo dici
1: tantissimo.
0: Perché te l'ho detto io. Dici 10 perché te l'ho detto io.
1: La stessa cosa la posso dire io, allora, scusami.
0: Ma tu non l'hai detto prima 10, l'ho detto io per prima.
1: Sì, vabbè, io te l'ho detto prima che il tuo outfit mi è piaciuto molto con la tua tutina brillantinata. Mi è piaciuto tantissimo.
0: Grazie.
1: Io te l'avevo anche scritto in chat, guarda che spacchi.
0: Grazie.
1: Quindi è inutile che...
0: Grazie, va bene. Allora andiamo avanti.
1: Allora come voto ti do 5, va bene?
0: Cosa hai detto?
1: Ti do 5 stelle.
0: Ah, grazie, va bene. Allora ok. Va bene. Allora dai, vediamo qualche altro outfit. Vediamo un po'. Vediamo loro, Athena e Omar e Two Food Fit Lovers. Allora, questo bottone. Athena, l'ho vista, l'ho incontrata. Bellissima, vabbè, lei è una super diva. Spettacolare.
1: Divina.
0: Lei è bellissima. E, l'outfit è super swag, non si vede molto bene da qui, però mi ricordo
1: esatto
0: vagamente com'era. E, bella, bella, bella. È anche molto particolare. Questa cosa non va, non va sottovalutata, perché comunque è un outfit particolare, secondo me. Cioè, dà quel tocco in più. Secondo me. Quindi io ti direi... Cosa hai detto tu? Che voto hai dato?
1: No, io ho detto 9. 9.
0: Sì, 9 meno 9. Sì, sono d'accordo. Ah, ma lei ha anche le punte rosa dei capelli. Sai che me le volevo troppo
1: che
0: fare?
1: Che diva.
0: Fantastica. Poi, vediamo invece loro. Allora, lei ha questo vestito rosso. Bello rosso fuoco. Rosso fuoco... Mi piace, lui è molto semplice. Allora, forse
1: per lei l'avrei scelto di un altro colore, forse.
0: Allora, a me il suo rosso non mi dispiace, però secondo me potevano matcharsi. Lui poteva
1: esatto,
0: mettere un richiamo
1: anche
0: rosso. Perché secondo me così lei è più elegante di lui. La vedo come cosa. Non mi dispiace perché comunque il suo outfit è molto semplice. Forse l'unica cosa avrei messo un dettaglio rosso. Tu che dici? Secondo me
1: sì,
0: così
1: sì, anch'io.
0: Così sono un 8. Con il dettaglio rosso era quel tocco in
1: 10.
0: Più. Con quel dettaglio rosso ci stavano molto bene. Sì, esatto, sono d'accordo.

0: poi dai, vediamo. Vabbè, Ariel Makeup l'abbiamo commentata prima. Me lo ricordavo più rosa il vestito, invece qua sembra più bianco.
1: No, invece è proprio rosa. Secondo me la luce della foto, perché io poi quando l'ho provato era rosissimo, quindi
0: molto molto bello, mi piace perché è super particolare. Poi lei sta davvero bene e anche lei ha le ciocche rosa. Ma questo è un segno del destino, me le devo fare anch'io allora. Dai, che bello.
1: Alessia, no, no, no.
0: Non me le devo fare le ciocche rosa?
1: No.
0: Vabbè. Ok, niente ciocche rosa, tanto neanche mamma vuole. Mamma non vuole niente, e vabbè.
1: Allora sono d'accordo con la mamma.
0: Mamma mi lancia solo le ciabatte, vabbè. Alessandro Romano. Allora, lui lo vedo molto basic. Però gli
1: però
0: sta 10,
1: io l'ho visto anche molto più da vicino, sta proprio bene. Poi total black, elegante, professionale, io ti direi 9 e mezzo.
0: Io forse avrei messo un, non lo so, 8, solo perché è un po' semplice. Cioè non c'è un dettaglio che mi fa dire wow. Non c'è magari, non dico i brillantini, magari i brillantini sono più femminili. Beh, non è detto, eh. Però forse qualcosa che dava più particolarità all'outfit, avrei detto. Forse solo questo.
1: Tipo un papillon colorato.
0: Esatto. Papillon rosa. Possiamo fare l'ultimo? Facciamo l'ultimo allora. Facciamo loro Vita da Suore e Luca Camponi.
1: No, follia.
0: Allora, io le suore, ti posso dire la verità? Non ho mai capito se sono attrici oppure sono suore per davvero.
1: No, Ale, sono suore per davvero.
0: Per me sono attrici. È impossibile.
1: No, Ale. No. Che poi, no, io adesso ti racconto sta roba veloce. Praticamente stavano ballando, io mi sono messa a ballare vicino a loro. Loro ballavano e io ho fatto così.
0: Non è vero. Sei seria?
1: Te lo giuro.
0: Ma
1: io l'ho fatto davvero.
0: Non sono suore per davvero. Loro non sono suore per davvero. Sono attrici. È impossibile. Ma a parte che sono giovani.
1: Vabbè, dai, ragazze. Giovani non vuol dire che non si possono da suore.
0: No, no, è una cosa che ho notato mentre le stavo guardando. Vabbè, ma loro sono da suore. Cioè, no, un velo rosa, non lo so. No, non si può fare. Vabbè. E
1: non penso che sia molto religioso.
0: 8. Ma perché è troppo classico. Cioè, io avrei messo
1: secondo
0: qualcosa.
1: Me potevano aggiungere un fiocchettino al velo.
0: Un fiocchettino rosa, non so, una mollettina che richiamassi Web of Wars, non saprei. Finiamo con Luca Cambolunghi. Allora, Luca, questa maglietta rosa a tema Web mi piace. È sportiva, non è elegante, ma non mi dispiace. Poi comunque ha i dettagli neri che mi sembra che richiamino anche, cos'è, un braccialetto? Non so.
1: Sì.
0: Mi sta bene, è un outfit semplice. Diciamo, forse non è troppo elegante.
1: Sportivo in realtà.
0: Sì, esatto.
1: Sportivo, adatto alla sua categoria.
0: Esatto, sicuramente questo influisce nel voto. Lo alzerà questo voto. Ti direi, secondo me, è un voto comunque alto. 9 meno, 8 e mezzo, 9 meno.
1: Anche per me, anche per me.
0: Direi che ci siamo. Bene, Cri. Allora,
1: abbiamo fatto,
0: io sono molto contenta. Allora, andiamo in next e torniamo tra pochissimissimo.
2: RDS Next.
3: Io sono Iris.
4: Io sono Toli.
5: E io sono Jack.
3: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
5: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
3: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
4: Scuola Zoo Leaks.
3: Il lunedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.
0: Eccoci qua, io e Chris siamo tornate. Ovviamente ci vediamo settimana prossima. Ovviamente. Io Cri ti auguro un buon weekend. Lo auguro a tutti i nostri amici che hanno seguito questa diretta. E un bacio.
1: Un bacione.
0: Ciao ciao amici. Ciao ciao.
6: 1, 2, 3, go. Let's go, let's go. Let's get back to the pits. Come on, give it up. Here we go.
2: RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

0: RDS Next.
1: Meme, hype, rivalità e storie da spogliatoio digitale.
2: Tutto questo è Sport Drip. Io sono Vlad.
1: Ed io Eleonora e vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 17 alle 18
2: su RDS Next.

0: an extra. 3, 2, 1, go.
1: Let's go!
2: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
2: Tutta un'altra storia.

0: la trovi solo su RDS Next.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: siamo Cami Bocci
1: e Giulia Bizzarri e vi aspettiamo con Love Bombing.
0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
1: Love Bombing solo su RDS Next.
2: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: abissale.
1: Break it down.
2: Tutto il giorno.
1: Solo hits. RDS Next.

0: devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Questa è la tua musica.
1: This is our Larson.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: RDS Next.
1: Io sono Viga.
2: Io sono Joker e ogni settimana vi portiamo dentro al mondo del gaming.
1: Recensioni lampo, consigli dei top streamer per migliorare.
2: Confronti tra videogioco e vita reale.
1: In Next, l'appuntamento con il gaming.
2: Ogni giovedì dalle 17 alle 18 su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Let's go!
0: RDS Next. You know! Tutta un'altra storia.
2: Inizia sempre con un

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Siamo Cioffi,
1: Numero Verde
2: e Piera.
0: E ogni venerdì dalle 15 alle 16 vi aspettiamo con Music Friday.
1: Vi racconteremo tutte le novità musicali, le storie inedite dei vostri artisti preferiti
2: e vi facciamo scoprire i talenti che stanno per esplodere.
1: Music Friday, solo su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song, When Did You Get High.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. So

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next, tutta un'altra storia. Questa è la tua musica.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

0: Le DS Next.
1: Siamo Alice
2: e Giorgia Mordenti e ogni lunedì vi aspettiamo dalle 16 alle 17 con Team Between.
1: Con il nostro tinerbio, giochi e consigli pratici, affronteremo momenti più belli e più difficili insieme.
2: Team Between, solo su RDS Next. Hey,

seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
3: Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
4: Turn it up.
3: Tutta un'altra storia.

0: talk about.
1: RDS Next
2: Weekender.
3: La guida definitiva per entrare nel weekend con il fit giusto, i party giusti
2: e la canzone giusta con
3: Frankie
2: e Sofia ogni giovedì dalle 16 alle 17 su RDS Next.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: RDS Next.
1: Siamo Cristina Perillo
2: e Giastale
1: e vi aspettiamo con Emojicon.
2: Ogni venerdì dalle 17 alle 18 trasformiamo le emoji in storie.
1: Affrontiamo insieme temi che toccano le emozioni di tutti i giorni
2: e ci prendiamo 15 minuti di tempo per rimettere a posto la testa con i nostri ospiti.
1: Emojicon, solo su RDS Next.
3: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me, anche se ci hanno spezzato le ali, camminare

0: Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. Everybody know when I come around here. RDS Next. Good music, great content.
1: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', ci ha divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Giulia Iarpini e
3: Edoardo Cavalieri.
2: Con Jet Lag vi faremo scoprire mete fighe dove andare.
3: Consigli pratici e idee facili da copiare per il vostro prossimo viaggio.
2: Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 15 alle 16 solo su RDS Next.

Questa è la tua radio RDS Next. My station.

0: Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Giusy Di Fratta
2: e Daniele Giannazzo e siamo qui con Cinefeeling.
1: Ogni martedì dalle 17 alle 18 vi portiamo con noi nel mondo del cinema, tra aneddoti, consigli e curiosità su film da non perdere.
2: Dai cult italiani agli internazionali fino alle dritte su come entrare davvero in questo mondo. Cinefeeling.
1: Solo su RDS Next.

0: Senza te potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua musica.
2: Ok. Yes. Hey, this is Lady Gaga. I'm Doechii. Everywhere I go. RDS Next.
3: I love it.

0: RDS Next.
1: Chart of the Charts. Trasformiamo le classifiche in puro intrattenimento.
2: Dalle top 5 della settimana alle sfide che mettono in confronto la moda di ieri e la moda di oggi. E anche voi sarete protagonisti.
1: Vi aspettiamo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16 su RDS Next con Lisa Lucchetta
2: e Samara Tramontana.

0: Questa è la tua musica.
1: It's Sabrina Carpenter on your radio. And this is my song. When did you get high?
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RPS Next.
1: Ciao, io sono Nicole.
2: E io sono Alessia.
1: E vi aspettiamo ogni martedì dalle
2: 15 alle 16 con Drip Generation.
1: Per parlare di moda, outfit e tantissime altre cose, ovviamente su RDS Next. Ciao!

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere.

0: RDS Next.
1: Io sono Iris.
2: Io sono Toli.
3: E io sono Jack.
1: Insieme a Scuola Zoo raccontiamo la scuola dal POV degli studenti.
3: Tra prof che tiltano, compiti su compiti e tantissime risate.
1: Ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni e le vostre storie.
2: Scuola Zoo Leaks.
1: Il lunedì dalle 16 alle 17
0: su RDS Next.

0: serve di S Next.
1: Ciao, siamo Angelo Cattivelli e Alberto Tozzi. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 ci potete trovare su Web Time su RDS Next.
2: Coppie, crash, storie di tendenza, tutto quello di cui il web parla.
1: Ve lo raccontiamo noi.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: questa è la tua musica.
1: This is our Larson.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia Garavaglia
2: e Fanbay. Ogni lunedì dalle 17 alle 18 su RDS Next c'è Workship.
1: Il futuro del lavoro spiegato con la Gen Z. Dai sogni alle prime sfide.
2: Scoprilo con noi.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station. Yeah, yeah, yeah.

0: Christian Extra. 3, 2, 1, go.
1: Let's go!
2: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
1: Turn it up.
2: Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Momenti virali del web.
2: Decidiamo insieme quello che è trend
1: o trash.
2: Ogni lunedì dalle 15 alle 16
1: su RDS Next con Isaac
2: e Turna.

0: RDS Next.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico, e sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po', già divisi il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so, non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei il più sveglio, ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: RDS Next,

Stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.